Not d'amour da Luisa Famos. Tutte steiles del firmament sun crodades, sco fölles d'otuon in mia braccia. Vent dal clair di, in gio tiles asch scurantades.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina vest tant beselin se lur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol spargnares nosche sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstung qua patel fom. Il mötz vasura cur les plein o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e Nesa pocun rapse fit far nozes cul plavan.

senza fuoco, d'Arnold Spescia. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

0: Las novitats da RTR.
1: Bienvenue, il 6, mio nome Maria Fieli. A qui date da nov per vus. La Via Fierretica ha deciso una cooperazione con una Via Fier del Taiwan. E su entre trattative sta pliras emnes al Danemark formà una nuova regenza. Ozzese da quintar con Pliavgia e per part era con Urizis. A qui arriva la temperatura fino a 22 gradi. La Via Fierretica vuol collaborare con una via fier del Taiwan, la Alishan Forest Railway. Per questo intento hanno oma due partite sottoscritte in contratto da cooperazione. Questa convegna doai promuovere il barat da Savida, plin avant doai ella era promuovere il turismo vizendaivel. Actualmente sa in 12% als clients della Retica or dall'Asia. I detti a pia anche potenzial, di il responsabile per il management als marciats della Retica, Michel Pouchard. La Via Fierretica collaboresce era con la Hakone Tosan Railway del Giappone, quai da pi passa 40 ons. Dapil 2020 stati plin avant in partenadi con la Maria Zeller Bahn, che collia St. Pölten con Maria Zell in l'Austria. Su entre trattative stapliras emnes al Danemark in a nova regenza. La socialdemocrata Mette Frederiksen è sa convenida da far in a coaliazione con trais autras partides. Insieme formano le partite in regenza dal centro-sinistra. Mette Frederiksen resta ervin avant primministra, per ella munta quai la terza periore d'uffici. Or davant veva ella tractà con differentes partides emnes alla lunga senza success davart la formazione di una nuova regenza. E nel sit dall'Italia hai da intera trembel in la mar con una fermezza da 6,2. Il epicenter è sta avant la costa della regione Calabria. E l'agì in una profondità da var 250 km, per cui non sai a becce quintar con conseguenze graves, ai num, dall'Observatori da Terra Trembles dal Stati Uniti. Tenores pompiers taians, non ha dato gines persone blessades, er da var tons da material, non detti anche gines indicazioni. Ci che vuol oz viaggiare a Londra con la metro, dovrà da pli pazienza. La London Underground fa oz chauma, guai per via da midadas dal tempo da lavur. Tenore il sindicato da transport, ca appela la chauma, possi in questas midadas procurar per da pli ures da lavur e per da pli stancladat. La proxima giav già duai dare in ulteriura chauma dalla metro in la capitale della Gronda Britannia. La autorità al traffic da Londra sai trumpata dalla chauma, tenor ella, ai altre trattative anteriores già da concessions in chausa. In la Ucraina hai la notte passata da attacchas massivas or dall'aria della Russia. Tenor il presidente della città Kiev, Vitali Klitschko, hai abrigià in plirs leus della capitale. In plirs parts della città sai a plin avant cruda ora la forza elettrica. Tenor las autoritats sai a ina persona morta, almain 29 persone sain blessades. Attacchas con drones e rachettas hai a plin avant erda in la città Kharkiv e Dnipro. In vista alle attacces sai la defensione d'aria nel paese vicino Polonia in prontezza d'allarme. Guai ha annunciato il militare sulla piattaforma X.
0: La meteo.
1: Con sonde su entro mezz'di e si oz da quintar con Pliavgia. Localmain potessi erdar urizis, granella e vent ferm. Las temperaturas maximales entrant 22 gradi a Quira e 14 gradi in l'engiadina auta.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR Brand.
4: Parisi. Suenter che stau papi dis de blezia dati pa ja oz un pau in a midada.aure veninte klimpi freud di enunciau plievdia en certes parts de la Svizzer Skodiu dati fos profin e gerniala. Spero che vus adis os tutine in bidi potes esta in tic sost ed en buona compagnia forse di en nossa al microfon pro vus Anna Seline Quinter ti vislin bi mardis
2: RTR dalla damau alla saira
4: con la Ariana Grande con Twilight Zone.

Al Michael Jackson con Beat It. Els duse zirkladurs in nossas undas romanches. Die vigile vus tuts in BND. A chi sa forse que vus in tu pais oz in il auter con regis italianas. Luisi forse de divisa in special BD. Oz festivesse l'Italia nominadamen Fiesta, Festa della Repubblica, la Fiesta Nazionale. Poi scopre nus un prim duest. De co lu bo celebraque Os, gudintek musica italiana, scola proxima, da dina band da Milone, kun ina nova canzun, quede Colors, kun

0: Nova musica de Nicholas Lonely Heart, mardis als 12 de Cercladur, pitost indica Katz che bodispede di Giodos e meins schins a fech bugen bia su lei. C'è che Laura fa's concret u dis gesco proxim avondati novitats con Maria Fieli.
1: La via fierretica vuol collaborare con una via fier del Taiwan, la Alishan Forest Railway. Per questo intendo hanno ome due partite sottoscritte in contratto di cooperazione. Questa convegna dovrà promuovere il barat da Savida, plin avant dovrà ella era promuovere il turismo vicendaivel. Su enter trattative stapliras emnes ha il Danemark in una nuova regenza. La socialdemocrata Mette Frederiksen è sa convenida da far in accogliazione con tre altre partite. Insieme formano le partite in una regenza del centro senestra. Mette Frederiksen resta Erwin Avant Primministra, per ella monta quai la terza periode d'uffici. In Ucraina è la notte passata da attacchi massivi ordinaria della Russia. Tenore il presidente della città Kiev, Vitali Klitschko, ha abbrigato in plirs lius della capitale. Tenore le autorità, sia una persona morta, almeno 29 persone siano blessate.
2: La meteo.
0: El sit del Grischuns vessi già io vomis di da Urezis a Ferms Vents, al centro mes dies il quinta compliev già ad Urezis al nord del Grischun. Las temperaturas maximales oz a indenter 22 grads a quera a 13 grads a lengia din alta. In bimardis.
2: LTL. Unic e simpatic.

0: Impuls.
1: Ina tiara ch'ins ha forse magari gnangaschi sil radar sch'ins'è la cerca della proxima destinaziun Paris en vacanzas. En quella figlia nus oz in viadi a quels impuls da Diana Duschlette che raquenta da su viadi a Georgia. Oz vai pel base camp a miez las montognas.
2: Nio, trenter mantuns de naif, sin una planura, trenter duas gots, sin una otezza, trenter duas ovelins, alla fin de la cedagna de muoz, zuat la montagna, lo es il base camp. Alla fin d'un mond, cimdera incunciant finuosa, i mezz las montagnas de la Georgia, profuant il Caucasus, il confin con la Russia, a portè da dögl. Las tendas del base camp sunt trapartidas in tendas de dormir, tenda de ce de feu, de fatta una tenda de sauna. Intorn ed intornas fuan las sendinas ce vedes a mem. Las parets de naif branclen las tendas e blocan la vista vers in or. Una sendina maina or del champ, gio per un muatin ed un per pass in til got. Lo sunt duas tendinas be picninas, las tendas de toaletta. Ils pass sunt precauts, las sendas lisches, ils suentamems tnia strett sün via illa sauna. Il ratatat della spigna stuna or de tuot las tendas trestuot il ciamp. La quietezza nus oda. Per la peia odi las steilas, e las palp, e las savur, e las gust. Las steilas, u forsa es quell'udurina or de la tenda de cedefeu, la cedefeu la più picna del muant e l'unica lius ci lius incunter a las milieres de liusines su cussu. Nus essen sulettas, benus.
0: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: Bien-gi, jeles set, meu num Maria Fieli. A qui date da nov per vus. La Via Fierretica ha decis in a cooperazione con una Via Fier del Taiwan. E la Russia ha da nova main attaccia massiva main la capitala ucranaisa Kiev or dall'aria. Ocese da quintar con Plievgia e per part era con Urizis. A quira raiva la temperatura fino a 22 gradi. La Via Fierretica vuol collaborare con una via fier del Taiwan, la Alishan Forest Railway. Per questo intend an oma duas partide sottoscritte in contract da cooperazione. Questa convegna duai promuovere il barat da sa vida, plin avant duai ella era promuovere il turismo vizendaivel. Actualmente sain 12% als clients della Retica or dall'Asia. Ed è pia anche potenzial, di il responsabile per il management als marciats della Retica, Michel Pouchard. La Via Fierretica collaboresce era con la Hakone Tozen Railway del Giappone, quai da pi passa 40 ans. Dapi il 2020 stati plin avant in partenadi con la Maria Zeller Bahn, che collia St. Pölten con Maria Zell in l'Austria. Suenter tractatives da pliras emnes al Danemark in a nova regenza. La socialdemocrata Mette Frederiksen es a convenida da far in a coaliazione con trais autras partides. Ensemen formen las partides in a regenza dal center senestra. Mette Frederiksen resta ervinavant priministra, per ella munta quai la terza periode d'uffici. Ordavant veva ella tractà con differentes partides emnes alla lunga senza success davart la formazione di una nova regenza. En il sit dell'Italia ha da intera tremble in la mar con una fermezza da 6,2. Il epicenter è sta avant la costa della regione Calabria. El agì in a profondità da var 250 km, per cui na saia becch da quintar con conseguenze graves, a num dal osservatori da terra trembles dal Stati Uniti. Tenorez pompiers da Jans, naia da naginas persunas blessadas, da var tons da material na detia anc naginas indicaziuns. Cicca vuol oz viaggiar a Londra con la metro, dovra da pli pazienza. La London Underground fa oz ciauma, quae per via d'amidadas del tempo da lavur. Tenor il sindicato da transport, ca appela la ciauma, possian questas midadas procurar per da pli ures da lavur e per da pli stancladat. La proxima giavgia duai dar in ulteriura ciauma dalla metro en la capitala della Gronda Britannia. La autorità del traffic da Londra saia trumpada dalla ciauma. Tenor ella, aia ter tractatives anteriores già da concessions in ciausa. La Russia ha da nova main attaccia massiva main la capitala ucranaisa Kiev or dall'aria. Tenor il presidente della città, Vitali Klitschko, aia brigia amplirs lius la capitala, amplirs parts della città saia plin avant crudada ora la forza elettrica. Attaccias con drones e racchettes aia plin avant erda in la città Kharkiv e Dnipro. Tenor las autoritats saen in tut mortes 9 persunas, prescient persunas saen blessadas. In vista alas attaccias saia la defensiun d'aria in il paiais vigin, Polonia, in prontezza d'alarm, quai annuncia il militar sur la plataforma X.
0: La meteo.
1: Oz resti per gronda part sur tratsch e vinge adina puspe a plover. En il sit al Grigiun pudesse già l'avant mezzdì dar Urizis ferms. En il nord al Grigiun esi l'ura da quintar vers saira con Urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entra entre 22 gradi a Quira e 13 gradi in l'engedina auta.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Mardis dels dus de Cercladur e in jamna che marcia un pau cao el cantun. Schvies calendar è un viz, ci sa forse che il semplena è la proxima mesura, ma rena ne von sin dus evenimenti che van liber als proximis dis. Mio nome è Anseline Quinter, bisce vus tes vit londer per bom un cantà ed in bi mardis di visio.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Toto cun hold de lein. Magari vin tut auter che quintau. A scheia, eis ist au tala Union de Theater de Segogn. Mo, i veven en se setz, avon in on, planisau de Festival Jubileum de Vignons, que cun in produzion del toc in Asen per Tello. Mo lu al regissur Manfred Verregut, ca scret que toc, tutine giu un pau. In altri idea.
1: Con da il tocca ne sgiugadur sottenina dice ah, quei fosse un in tocca da or da virt, quei in bi tocca da fa con sagogna in speziale. Allora ven salden c'è discutaggia e quei possevla, nua, len ludazzi, c'è gno si l'idea, o corcina spermon, quei fosse grazie a Rauena. In sa se mi gina anche bene in teatro, ad ascia quen c'è terucla, allora ven domanda su nosastia, ne faccio il plano, ci avvien quei pass per pass.
0: Asco in del sgiugadurs Roman Niederberger di aisi tot in auter sentiment de se ve fa quei toc os el curtin barock spel che sti a Spermont.
2: Ja, belletz e schon es hier in saud in hufen und chals in sekt a grills schon un interessant. I ei bi de da judo in sa buin fried da halla ni de casa de scoli einfach i ei einfach natira complaine. Ja, questo è interessant.
0: Ma natira complaine in teatro è liber. A quei senza tech quei è adina in tech in risico. Si ves de venica plova lu anels pront les ballerines. La speranza d'enton se capesce che resti scec. La prima produzione del teatro in Asen per telo il teatro è liber a liug de maun quei de meseles nof la sera.

0: Concuons et irgendöppis lit in der Luft es in New Meslasoc. Temps per novitats cun Maria Fieli.
1: La Via Fierretica vuol collaborare con una via fier dal Taiwan, la Alishan Forest Railway. Per questo intento hanno duas partite sottoscritte in contract da cooperazione. Questa convegna duai promuovere il barat da sa vida, plin avant duai ella era promuovere il turismo vizendaivel. Suenter trattativas da pliras emnes al Danemark in una nuova regenza. La socialdemocrata Mette Frederiksen es a convenida da far in a coaliazione con trais autras partides. Insieme formen las partides in a regenza del Center Senestra. Mette Frederiksen resta ervinavant priministra per ella monta quae la terza periode d'uffici. In l'Ucraina ai la notte passata da attaccias massives or dall'aria dalla Russia. Tenor il presidente della città Kiev, Vitali Klitschko, ha abrigato in plirs lius della capitala. Tenor las autoritats sein a Kiev 4 persone mortes, prest 60 persone sein blessades.
2: La meteo.
0: Ho dato in tegina midad da Laura el sit del Grigiuns, fessi di aia vomies di da Urezis a Ferms Vents. Al suo entro mesdì esilu de quinta con plievdia ad Urezis e el nord del Grigiun. Las temperaturas maximales ein oz denter 22 grads a Quera a 13 grads a Lengia din Alta. In bimardis.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: corto.
1: Tiziana Ferro con Sono un grande. Sean Stey fa commissionsots, ni vois per onde di. Se vois, qui ei il pibi de die comprein, se tot ei scide di gratuit. Bien budel tot, zicei stu estutina on fa per suenter a zwa da cumai in ronde de nies giug de la demon al kikeri sis. Nu den actualment 36 bons, el jackpot den quin oz in nief ni in a nova candidata per i e la corsa per quel. Minch runda, dati ein Setz già la chance de gudinja bons in Stognank. I tocken alla quarta runda bons per ihr fa commissions el Volk. Sie meint si sont francs dati oz pel casca vus dominiais al pass alla seconda runda. Stois mopli da in la nombra, quella fus 0800 20 21 30 0800 20 21 30. Adios legal de da. In a runda kikirisis gun. Anzici da vus, qua fide nu suente Aretha Franklin a George Michael, kun I knew you were waiting for me.

0: Las novitats
1: da RTL.
2: Bengi, jeles otsch, meu num Maria Fieli, a cui date da nov per vus. La Via Fierretica ha decis in a cooperazion con una Via Fier dal Taiwan. E la Russia ha da novamain attaccia massivamain la capitala ucranaisa Kiev. Ocesi da quintar con Plievgia e per part era con Urizis, a cui era raiva la temperatura fino a 22 gradi. La Via Fierretica vuol collaborare con una via fier dal Taiwan, la Alishan Forest Railway. Per questo intento hanno oma due partite sottoscritte in contratto da cooperazione. Questa convegna deve promuovere il barat da Savida, più in avanti deve la era promuovere il turismo vicendaivel. Attualmente, sono 12% dei clienti della Retica o dall'Asia. I detti a Pia anche potenziale, di il responsabile per il management dei mercati della Retica, Michel Pouchard. La Via Fierretica collaborescia era con la Hakone Tozen Railway del Giappone, qua da più passa 40 anni. Da più il 2020 stati plin avanti in partenadi con la Maria Zeller Bahn, che collia St. Pölten con Maria Zell in l'Austria. Su entre trattative stapliras emnes ha il Danemark in una nuova regenza. La socialdemocrata Mette Frederiksen è sa convenida da far in una coaliazione con tre altre partides. Insieme formano le partides in una regenza dal centro-senester. Mette Frederiksen resta ervinavant priministra, per ella monta qua la terza periode d'uffici. Ordavant veva ella tractà con differenti partides emnes alla lunga senza success davart la formazione di una nuova regenza. En il sito dell'Italia hai da intera tremble in la mar con una fermezza da 6,2. Il epicenter sta avant la costa della regione Calabria. El agì in una profondità da var 250 km, per cui non sai a becce da quintar con conseguenze graves, a nom dall'Observatorio da terra trembles dal Stati Uniti. Tenorez pompier Stajans, naia da nagines persones blessadas, da var tons da material, na detia anche nagines indicazions. Ci che vuol oz viaggiar a Londra con la metro, dovra da pli pazienza. La London Underground fa oz ciauma, quai per via da midadas dal tempo da lavur. Tenor il sindicato da transport che appella la ciauma possi in queste midadas procurar per da pli ures da lavur e per da pli stancadat. La prossima giovgia doi dare in ulteriore ciauma della metro in la capitale della Gronda Britannia. La autorità del traffico da Londra sai attrumpata dalla ciauma. Tenor ella, hai attra trattative anteriores già da concessions in ciausa. La Russia ha da nuova main attaccia massivamain la capitale ucranaisa Kiev or dall'aria. Tenor il presidente della città, Vitali Klitschko, hai in plirs lius brigia, in plirs parts della città, sai a plin avant crudada ora la forza elettrica. Attaccias con drones e racchettes hai a oltre da quai erda in la città Kharkiv e Dnipro. Tenor las autoritats sein en tot mortes dies persunnes, pli che 100 persunnes sein blessades. An vista alas attaccias sei la defensiun d'aria en il paiais vigin, Polonia, en prontezza d'alarm. Quai a annuncia il militar sur la plataforma X.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur tratsch e vinge adina puspe a plover. En il sit al grigiun potessi già l'avant mezzi dar urizis ferms. En il nord del Grigiun è l'ora da quintar verso aera con urizis e vent ferm. Le temperature maximali sono tra 22 gradi a Quira e 13 gradi in l'engiadina auta.
1: Qua in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Quatrig Bergau la Zoch. En la mesura suente la Zoch dati causi nossos ondes adina in a canzun javijada de vus adin sell en vos el temps darin semper vert. Ton sa jutra di pli differentes gots pudessen quellas duas canzuns strusch esser. Se vus es mer veies tianines gens agentada Zoch tenus el program lo stebu djena nossa compagnia. Al microfono per voi, Zotzen de Maunei, Anneslina Quinter. Bic vos esse de la partida, ad invi mardis.
0: RTL informativ e divertente.

0: Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love. A sco proxim dati ina pels pipins e nostra rubrica neu che nostet len mince di vos gevischs de musica.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: E na nom Valentin Lehner e mia canzun prediletta es Ramba Zamba da Singvögel. Quai canten Singvögel, si acciat quai cool per te la in proprio hai ed è una coola musica e saluto sia la mia famiglia.

0: Als bulais cun Algor Danzas. Savais anche canzun che era oz, avon venge cun onz, sin plaz in de la parada de hits.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Gie, als war, exact, Sildi Oz a in hit, scret Historia de Musica, in a collaboration de pliras artistas de renom a catapultau quella canzun immediati som la parada de hits americana. In toc plein energia, glamour, ed è in toc in pau scandalus de letzte ures, venius creaus, sco toc per in film, a zwar pel film Moulin Rouge, neu che Nicole Kidman gioca la rola principale. La canzone ha guadagnato in Grammy per la mera collaborazione de pop, ed è il video vitier a fac furore a guadagnato sco meglior videoclip ai MTV Video Award. E una canzone da Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia, a Pink, quei Lady Marmalade.

0: Nova musica da Eileen Alistair Blue Light, a novas dati e us con Maria Fieli.
1: En il Grischun alla Gid Schwitzer per la Montagna sostegni il March plirs projekt d'interpreses Pitschnes e Fitsch Pitschnes con total mein pass a 300.000 francs. Scola Fundazione Comuni Cescia aia ella il mais passà in l'entire Svizzera sostegni 47 projekts con buona mein 3,2 milions francs. In Svizzera stagnesce la vendita da autos novs. Scola Associazione Auto Schweiz Comuni Cescia sa in 30 gennaio e maggio da quest'on circa medemblers autos veniz immatriculats sco giallon avant. Non ha demain var 90.000. In l'Ucraina è la notte passata da attacchi massivi sordalaria dalla Russia. Tenore il presidente della città Kiev, Vitali Klitschko, ha abbrigato in plirs lius della capitale. Tenore le autorità, sain a Kiev 4 persone morte, presso 60 persone sain blessate.
2: La meteo.
0: Oggi è stato in da punto, ora è il sito del Grigion Svesi Giaia Vomesdi da Urizis Ferms Vents, il centro mesdi e si lude quinta con Plievge ad Urizis e il nord del Grigion. Le temperature maximali sono oggi dentro 22 gradi, a quera a 13 gradi all'engedì in alta, in bimardis.
2: RTR, da luz, per vus.

0: That's so true, de la Gracie Abrams. E ad auplirs festizles de vosas jamnes ad usis veniu publicau ufficial mein nova musica de la grandezia de pop Taylor Swift ai sin via. A zwar vai co bo per in nief album, ma bei mo per in a suletta canzun, in a canzun per in film. A bo x im film, ma bei in film d'animazion de Disney, nun ad amen Toy Story Tune. Toy Story ha propi già giù leggendaria musica, sco per esempio quella che forse ci si ricorda.
1: You've got a friend in me. You've got a

0: Nova musica dalla Stephanie Heinzmann, che ha sin nostre ondas als dus de Cercladur, eisi ja viniu, a per quei, tu ni plan planet propi, per vir, a scia.
1: La Stat, cum RTL.
0: A cunier als in de Cercladur, eisi ja e scia meteorologica, mainz il mainz alla anciet ir la Stat. Ja sa bucca e va cum vus, la Stat semida ja bumo propi la luna, la contrada, alla vestia dira, ma ben e quei che vign sil teier. Perché per certes causas eisi simplement memia caul, si mainz. Savens, per mincina che drova un po' inspirazione per ini l'auto recept, che va bene prou con la Stat, forse in kins saggest cucina ansemmen culs pipins, fi den clic sin rtr.ch uffans. Lau, dati per vus tegetec, Rezepts als Rezepts preferi de Collaboratures a Collaboratures dat RTR. Rezepts simpel per copia ideals per la Stat. Per quels e quelles cambudien dulce, per exempel, dessi già in Rezept, a zwar de dina creme

0: da prunas cun merengs. In dessert pitost lev ed ideal per dis chi ven lu propi caul. A forse è per rots, sin drova semblenz che per l'olma, a mere giù d'otra, ah, qua Laura, fos bisci des bus per su lei. Basta che vus es osso new gost, sco dec, vien clic sin rtr.ca/ufans, laudati tec a tec durant la stat, ed in a bus per novs recepts. In bien appetit!
1: Danus?
0: Quick old Dire Straits kun So Far Away.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il agit Schweizer per la montagna ha il match sostegni interpreses grigiunas con passa 300.000 francs. E la vendita da autos novs stagnescia in Svizzera. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli BNG. En el Grischun a l'agit Schweizer per la montagna sostegni il match plers projekts d'interpreses Pitschnes e Fitschpitschnes. Quai con total main 333.000 francs, scola Fundazione a comunicà. Is attractia d'interpreses che lavorien en el sectors d'agricultura, turism, energia u wout e leina. En l'antira Svizzera a l'agit Schweizer per la montagna il mais passà sostegni 47 projekts con buna main 3,2 milliuns francs. La fine mira della fondazione è di migliorare le condizioni da vivere della popolazione montagnarda. In Svizzera stagnesce la vendita da autos novs. Con l'associazione Auto Schweiz Comunicescia sono tra entre gennaio e maggio da quest'on circa medemblers autos venizi matriculati con già l'on avant. Non ha da mein var 90.000. C'è che crodia in EI saia che autos elettrics sono diventati più populars. An questa sparta aia da in plus da bun 15% comparia con l'on avant. Da ils autos ibrids aia schizund da in plus da war 20%. Il dumber da autos novs con in attraktion da benzin sai den tanzas bassa, uscia Auto Schweiz. En il futur du ein requirenz da sil refusats ervenir in centers de return che sacciaten ordwart da lui. Sin quai ens a convenit representants del Parlament Europeic e representants dels Pajais Comembers. Fina mira sai la possibilità da pli repatriazions, trantar auter per exempel en connex con requirenz da sia refusats, che na pon bec tornar en lur patria per qualche quella refusescia da prender si els. Nua precis che quest centers de return du ein venir realisats neanc bec clear. Perché le nuove regole della repatriazione possono entrare in vigor, stanno il Parlamento all'UE e il Stadis anche a provare elles, quai vale dentant sco act formal. La Russia ha da nuova main attaccia massiva main la capitale ucranese Kiev or dall'aria. Attacce con drones e racchettes aia plin avant erda in le città Kharkiv e del Dnipro. Denor las autoritats seien en tot mortes 10 persones, pli che 100 persones seien blessades. En vista alas attaches sei la defensión d'aria en el pajais vigin Polonia en prontezza d'alarm. Quai ha annuncia il militar sur la plataforma X.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur tratsch e vini adina puspe a plover. In el sit al Grischun pudessi già l'avant mezzdì dar urizis ferms. In il nord al Grischun esi l'ora da quintar vers saira con urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entranter vencia 2 grads a quira e 13 grads in l'engiadina auta.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: Es regalos nov a un capovus les proximes minutes al microfon ein Annasline Quinter otsfach sind die che va am pau pi ves si ven che plova ci sa sche in tek buona musica sa forse di da de fein tek pichon scop per exempel las lyrics anales kun inendus mi mardis

Chi funcziona begia la damaun senza vai bubiu in un scadiola caffè? Autre se metten sot la duscia per venir non avaun? Io vai bubugien in tenair ne in matcha per venir tier miu caffein. Al microfono se l'Angela Hendry ci accompagna vus tras il vau mezzde al momento con in un scadiola chai in temaun. A perschlons procura e buona musica sco elako Kylie Minogue con The Locomotion.

0: Con Shania Twain sei venu precis in quarta vaun las desch.
1: RTL
2: Gitausses
3: presentada frankenspalter.ch, vos specialist per apparats per la cesada con filiala a Cuira.
0: Adiu studi leschona un intec vita nossa liesta con seles propostas. Che vos weiss, fatch tokenosa, l'airbag, che weiss on dit, les rodaies. Also, io spero schon, che nu sappin on un pleniot squella, budien cun chum propostas, io al merveglia, dentaun scoplim prim tet lainus, cu la ciausa vende scritta.
4: La ciausa dat se girtat, la ciausa va be in ina direcziun, la ciausa vende temp a temp mi dada or.
0: Quai nies agit ceseves, quai esser cicanus un curin 0800 20 21 30. Nus giugain ronda 4 e dat pia in bonda compra da 40 francs 0800 20 21 30. Se vus terciais, quai seves usau aunia prau culs cavazins. La ciausa datsa dirtat, la ciausa vo mo ein in direcziun, la ciausa vende tiams a tiams mi dada ora. 0800 20 21 30. RTR L'Angela, ci vende me con la prima proposta da dots?
5: De bien di, che broder vela.
0: Bien di.
5: Io vai per te ciavi da pneus.
0: Als pneus. Ah, qua è la prima proposta che ho servito air. Deplorabile, ma in bedia.
5: Ah, ok. Ah,
0: c'è un bien. In alto rieda.
5: Sì, in bide.
0: Adia.
5: Adia.
0: Na, il spnus. Parlo di adesso, se ci vieni immediato in domain, sei bedia. RTR L'Angela, ci vieni me con proposta numero 2. Sì,
6: bien di, che è dufto, su rein.
0: Bien di.
6: Io dico le scarpiale vedo il scalzese.
0: Mm-hmm. Vai su sede quelle?
6: Io avevo l'interstifle che avevano sede, sono montato.
0: Ah, allora qua è dato, ebbe se dirtato, in zona di via e in tec de glaccio, non vedi?

0: dati sa dirtat da bia sa schna?
1: Ah, qui tu vava bo elas se vevin svolver ena sui.
0: Ah, c'è flot. Mm-hmm. A me tai da te amza in te amza, lui edami da ora, scin zolo du vrau me me dici forza. Te ten lube de plesci ben, se vessi si medina. Les carpiallas. Ah, von esse mia lista.
1: Ebo.
0: In vide. Mm-hmm.
1: Bien, den grazie.
0: Adia.
1: Ciao.
0: Treis chances weisaun. Erter l'Angela, chi è qual telefon?
2: Coia zinte colpte persons.
0: Bien, di
2: Angela. Ich es la veia an direzion unica. Einbahnstraße.
0: Ah. Puspem priuze cei, vessi o zebdi se viu coins di per monge via in direzione unica, ce bi plait. Exact, vo definitiv mo in ina direzione, da ti am sein, ti am sei sedir de forza de midaglia asfalt, ne ce chi è dina adat sedir tat. Interessante proposta, pedia qua ci nos ancorin, sto mal.
2: Pesche, schon dret.
0: Adia.
2: Ben bel di.
0: Adia. Adia. So, los spetjons in proposta. Quater a tschun, chi è qual telefon?
3: Ja, wenn ich der Berger Hans agoin, bien di.
0: Bien di.
3: Ja, ich es lura.
0: Ah, lura. Klar, dat se dir tat, in so, ti urs tje, wo ein in der Direktion. Schal rompe stöns mi da, ne forze la batteria. Interessant, in quella Direktion wessi usa mai patr tschau. La ura.
3: No,
0: Ushetja, je bi qua ci nos ancorin. Da tau na grazie tutina feć.
3: De, grazie.
0: Bide.
3: Na, utrega.
0: Pus mai su shin tega in totes direcțiuns feć interesant propi de tier. Esas bidiau veni. Mira. Și e forță la de voză proposta. Ciu au de dot. Ci e ca telefon?
4: Bine, carit că zalta.
0: Bine, di.
4: Ja, vet du, ich habe sappi forse essere schieben, wie ich es.
0: Ah, mhm. Mhm. E puspe la demanda socco ins di de quels?
4: De, bui dia.
0: Sfruge weiders.
4: Ah, mir,
0: per romans grijun. Sur Silvan senza di schieden tader. Ah, also, sfruge weiders e bidja. Vom der Ente gehen du es Direktions, bitte. Bitte eine andere, den Bide. So, also. Lenau on a din, den Taun, vaju survenu chun prompostes, vo eschon, plajai, quai, foinuit. Demaun snus la proxima chance, adiu gais luschon per chun conto, Franks.
5: Che chauses.
6: Presentada frankenspalter.ch, vo specialist per apparats per la cesada, con filiala a Cuira.

0: Las novitats dal RTR.
1: Il agit svizzer per la montagna a El Mach sostegni interpreses grischunnes cun passa 300.000 francs. E la vendita da autos novs stagnesce in Svizzera. Jedes Tiesch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. La Regenza Grischunna ha proponi de far certas adattaziuns vedere la cultivazione de finanzas per las Vischnankes. En vista alle trattative in causa durante la sessione da Zerkladur del Cussel Grond e la commissione responsabile or d'avanza facentada con il rapporto della Regenza. La commissione sostegna la revisione parziale della legge. Le midade prevedono tra l'altro che Vischnankes con surproporzionale bler scolars survengono da più denis. En il Grischun ha l'agit svizzer per la montagna sostegni il match plers projekts d'interpreses pitchnes e fitchpitchnes. Quai con total main 333.000 francs sco la fondazione a comunicà. Is attracti ad interpreses che lavorien en il sectur d'agricultura, turism, energia u aut elaina. En l'antira Svizzera ha l'agit svizzer per la montagna il mais passà sostegni 47 projekts con buona man 3,2 milioni francs. La fina mira della fondazione è di migliorare le condizioni da vivere della popolazione montagnarda. En Svizzera stagnesce la vendita da autos novs. Sco l'Associazione Auto Schweiz comunicescia, sa entra entre Gené e Maggio de quest'on circa medemblers autos veniz immatriculats sco già l'on avant. Num nada main, var 90.000. C'è che crodia in ei saia che autos elektrics sa entaventats pi populars. En questa sparta aia da in plus da bun 15% comparia con l'on avant. Tar is autos ibrids aia schizund da in plus da var 20%. Il Dumber da Autos Novs con una Traktion da Benzin sei den Tanzers Bassa, uscia Auto Schweiz. En il futur du ein Requirenz d'Asil refusats venir en Centers de Return che s'acciaten ordwart da l'UE. Sin quai en sa conveniz Repräsentanz del Parlament Europeic e Repräsentanz des Pajaisco Members. Fina mira, sai la possibilità di pli repatriazions, trant auter per esempio in connex con requirenz d'asil refusats, che na pon bec tornar in lur patria per qualche quella refusescia da prender si els. Nu a precis che quest centers de return duan vini realizats neanc bec clear. Perché les novas reglas de la repatriazione pon entrar in vigur, ston il Parlament a l'UE e il Stadis anc approvar elles, quae vala dentant sco act formal.
0: La meteo.
1: Oz resti per gronda part sur tratsch e vigna adina puspe a plover. En el sit al Grischun pudessi già lavant mezzdi dar urizis ferms. En el nord al Grischun esi l'ura da quintar versaira con urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entranter 22 grads a quira e 13 grads en giardina auta.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Mesdi, mes radio.
3: Io sono Gede, se sono sur selva de Sodrun della Bialeval Tujec. A scidazza tiei, c'è il tuocin zale tuocin zen propi loges, lu sen lur dialect al tuocin. Conies cantautur Pascal Gamboni resumescia. De ple del tuocin udinus las deja din quart, io son Spanageda, al microfon l'Angela Hendri. Gevisi in bidem!

0: Robbie Williams con Angels. Io ascio entrandiu l'anciata da quell'ora, oz rasdai nus als linguarias de miu dialect del Tuacin.
1: Las linguarias del RTL, con Marietta Catomas.
0: Exact, quai fecciu bide persula, mo ben anziamo con nostra linguista, la Marietta. Marietta Tuacin, tu una propria autorce sur Silvanda Standard.
2: Tien, in so selva dati dus dialects che si differenziaschen feci del sur Silvanda Standard, spel Tuacin e il Medellin. Les accenedats per tocca una pronuncia, la forma ad e il spleit.
0: A de cosa in quels dus dialects lu usce agens?
2: De vart les regions, per les accenedats linguistiques de la Val Tuiece e de la Val Medel, sainz mo specular, ma il schön, che le due Vals se samflen alla periferia di l'Incis sur Silvan, a positions alla periferia, hanno in general l'effetto di conservare vils stadis dialectals. A dire proprio scioia, il Tuacin e del Medellin han conservato caratteristiche del sur Silvan vil. Per parte hanno le due dialects e sviluppato a cittadat di Delzano, al decorso del tempo si è sopra certe cause della Leventina e della Val Blegn.
0: Io sa ci deve plebaut, also propi baut, un viarns ci aveva usce bien naif, ce la valtuie c'era quasi sarà dain, non poteva né o né a nein, quai se dire in aspect ci oggi dau de solva integral, sur Silvan veil rusce il tuo cin. Lusco te has deci l'influenza scins vosuls pas versit. Si u studegia, tipic splaits tuo cin, sempre exempel, plajai, greif, anziaman, nuet, Tiaun, ufaun, cesa, marciau, pie, a neutral manè fiet important el iu.
2: Gie, tu ne tu dempau pli fin, cal so Silvan de Standard. Ad exa quels plaits che ti as os dieg, per tocan tots la fonetica poi la pronuncia. Ad quel che tu acin tu ne pli fin, il dialect a perlina de pli diftongs, poi a dus vocal din sperlauter, cal so Silvan de Standard, plagiai, greif, ufaun, Ja, j'ai splagé, greif, a fond. Per l'autre, al Tuacin, mantenu bia suns per la tals, poi bia suns l'oms, per exemple, il tje. Sco in chiesa, ni marciau. Ja, j'ai casa, marcau, ade pie, a eixo in. Anstel din ge, pli dir, pronunzin zem valtuiec, pli l'om, kun in i leung. Pie, anstel paga.
0: A qua tiu queta è interessant. Sins comprede Tuacin a Medellin. Als lungats in Samaglions, den taun tutina bide in Tirin, nus jaim, per exempel, la Chiesa, ad als de Meidel dien Chiesa.
2: Die è special per persones del Reis de la Surselva. Oi se capesce il Tier lanciata del Pleit, il Sulom, il Sun Lom palatal, che nus vengi est veu, tipics per omis dus dialects. Ma il è scioia, cins geve oriunda ma nell'antira romancia, poi è in Surselva, Tier in quella posizione. Poi è dappertutto casa. La moda di dire che, per esempio, casa, è venuta più tardi, sì, dalla regione di Quera. A sua lettera, ma in Val Tuiec, la Val Medel, hanno bussato per quella moda in sua selva. E gli altri idiomi hanno il son l'om, poi il c'è in quella posizione.
0: Tu cin son a Medellin son trecciau stuens nu te surprender tot de quels de quera. Pia in forma de sur Silvan vel sco te as dicen zaun.
2: Exact. Os quo tje a lanciata del pleit sa influenza la pronuncia del vocal che suen de che poi di a. E la tin casa, e poi se mi daus e la sua selva, ad el regio del romanci a casa, sco in zi un godina ente medel, ad el valtuirci a el tje a lanciata del pleit mi dau il a ad in e, cesa.
0: Usce dins je è al puter la chiesa.
2: Je, ad è per esempio l'enzo Silvan dins c'è a ni chiesa. Insomma, è l'entir in gesso nel latin amflins quella midada del A al E in quella posizione, per esempio, è il franzos, nuo che dau, per esempio, dalla capra latina la chèvre franzosa.
0: A qua tins di è autor al val tuiec, iu reisda, cionce bedia, anus maliain magnoc, bedia cagiel.
2: Je, dat E in so Silvan de Standard, il verb rischda, se capesce, ma quel vin buduvaus, si svensco in Tuacin. Ad en val tuiec droven si pleit magnoc, a modo pli generale. In so Silvan de Standard, man legins cun magnoc, mo il antir, gijel.
0: A lietz et nus la magnoca. Also, il magnoc vin de la magnoca. Ah, ci mein, logic, bec. Pia, quai, en cinus accendats de nias Tuacin per part relicts del sur Silvan. Vel, ad usce vai uel sentimain, cels ultrius idioms capescene, forza magari meglient. Che il tuo cincio sul Silvan de Scartira. Marietta, merci de tia visita e de tias explicazions.

0: Vossa Tleiser Terje prest las deja miasa.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa Grischungla Runaisa da Loccia, il 13 e 14 da Zercladur a Motten a Lunz.
0: Ruaun vegn envidau ad in caffè Ramonch per Rasdanias Bilungat. Envidai sentaun indigens, sco e persunas ce lessen emprender Ramonch. Al caffè è oz entre mezzdè, las duas tocalas quater al caffè La Sala a Ruaun. Jubileums de vegn ons vegn festival alla postremise a Quera, quai cun in recuent scenic musical de Maria Ricarda Wesseling a Goran Kovacevic. La sopranista Maria Ricarda Wesseling, orionda del Grischun, fa anziamen cul accordion supertuos Goran Kovacevic in viedi personal ad almedem tiams a virt tirsias regis musicales. Regurdientes de fiastas de familia, no que é venho cantar com premura canções populares, se viginem a sonora a tradições del Balcan. Sem tribuna, comparam regurdientes, que param de criar pintas portas ao verdeau, fragmentos que se componem a dina puspe a din malet multifar de lor identidade. Al recuent scenic musical, questa sera, las siata miasa tocan las nuf a la postremisa a Quera. E alla bassa vegn s'entupau per rasdà Ramonch l'URB, l'Union de las Ramonches e dels Ramonchs alla bassa, en vida ad in tavolin inter-Rumanch, questa ser la sisa miasa alla Hateke Bar Boucherie a Turic. E per fini aun in preavis per demaun masiamna, ad Ardez vegn organizau in Caffè Ramonch, las nova miasa tocca las indis, alla chiesa comunala.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa Grischungla Runaisa da Loccia, il 13 e 14 da Zercladur a Motten a Lunz.
0: Gie a chavus fossas bugien de la partida, tier quella fiasta de Loccia Grischungla Runaisa, tier la fiasta de sport tradizione tira, il 13 e 14 da Zercladur a Motten a Lunz. Io ha dus plats de tribuna pels 13 da Zercladur. Chavus vessas bugien quels. Telefonai de me ossa al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

Elton John con Sacrifice ad els dus plats de tribuna per la fiesta de l'Occia Grigiun glarunese a Mottenalunz als tregis de Cercladur quels vaiu astiau surda la ventirai la auditura c'è veni detras è la Olivia Catoman de Tumain. E lo dice, la sedi è schon stata a quelle fiesta di luce, questa è sempre in bi l'atmosfera, tutto sedi pacific. A conci che la vo, let's zella bidanza decidida. Io divi già in scrin cas, vi è plagiai.

0: Bibi va plan cun Crazy Popcorn Dus. Damauna sera o l'Union de Teatr Sagogn premiera de siun prim toc a Liber. Ben vinschon de Veglianov fatg Teatr Sagogn fundau ina Union che se presenta regularmente in tribuna sei venu anno 2001. Avon dejons o l'Union organizau la Biennale Svizra del Teatr d'Amateurs. Cula comedia in asem per Tello specia os l'emprema in es inscenazion a Liber. A cul Tello, che ven jugaus de Curdin Vensin, che è al comitè d'organizazion vai juca junda rasda. Curdin Vensin, sens di che il Teatr a Liber è schina sort schengec retardau pel jubileum de vegnons de la Union de Teatr Sagogn.
1: Ja, yeah, ja, man edel schon. Esser es in Schengeit, kundra dun in Mietze on Retard. Perche enzesetz edel Plan Orient präsental tok ilja Tom Vergau, schkose taus in Tribunen Halle Polur Rivalente. An us wen, es schon mest du bein adnemenz in Wien, wenn fett bein und qualen Prova, a kunda, a kunzun kunze da jukulas Figuras, a kul kunteng. Wenn sie mit auch in Technos Plans, wenn sie jetzt gut tun, stehen sie proa da, da dient sie nahe lieber, a qual enze bufa x in zenua, mo bensche pusevel el kurzindel gestiers per mon.
0: Al toc in asem per Tello o Manfred Veragut scret, che fo è regia, se il placat ven puntuau, ci se tracti di una comedia sur Silvana, bedia historica. A tutina, vos rola de lues Tello, a sia relazion col vigi de Sagogn, quai en facts historics?
1: Nies autor, regisur, ei gen historica, relantira sur selva, ei gen documentat al testament cu es Tello a facts biebenilom siacen si sonte ciun. O Silvita Sagogn ha un platz tutto speciale in quel testament, a quei per quel che lui esce possedeva bia funz, a bia regressa in nies vici, da sia Manfred Veragut verificau il fatto historico, ad integrau quels all'inscenazione che gioca in quel sons del testament. Bia la residenza quel stello a Giua Sagogn, letza corrisponde alla storia, bia di l'autor che sebe del toc, letza l'unisceu alla fantasia da nies regisura.
0: A se vais lui tradintect, c'è il contegno?
1: Ja, tot entscheivant men cu lue stelo cun so scrivon Valerius che arriven alla residenza Sagogna, l'idea fos de faso testamen el ruaus della periferia a bo el centra quere no che in smol de leude no calani din ruaus. O sen sia residenza a lue differenze employai, qual sen tots indigens, a qual sen cun son del meni che lue sti se di bozicini, cun son en cicei pli special, mo ben insco tot els autor sea, do da quei motiv se lan els nota disturbat la visetta, a sa peinen per lur usit per i perdage. Pi lue sti e i perdage in usit pagheu, ad ascia en cicei quel vol adnemen scomanda, scol vol scomanda quei lezal, mo per se ver realizasse o plan drovel cun son in asen, ad a co per cei in asen,

0: Quei curtin, quei schon engat il jubileum de 10 ans, con us vent au teatre in Clavau, ven esteu in schla lustrien leu. Adè con us vengiu la Biennale Schweizer, ven esteu d'Ural, il Kistia Spermon. Os per nus la grande Schweide, si dir, che nus organisem per la prima gain tocca liber, quo vuol dir che nus essen schide di, se montai o da nostra zona da conforto alla Halle Polivalente, ad essen i via do el curtin a Spermon, quei... Vuol dire per noi infrastruttura che è in sala semplicemente a Vomeun, dati che è da organizzare, di quei elettrici, illuminazione, tribuna, ni toilette, ad ogni massa altre cause. In sto vasè che nostra unione buvietti gronda, i trovo c'è mincin che si dide, che prende causa sentimento che la forza c'è anche buona biada fa. Nous venons dire même clic que nous venons à l'Union comme membres ingénieurs, l'ouvrus, qui font plans, qui ont beaucoup fait, les devoirs d'amnes, qui ont beaucoup de tribunes, qui ont besoin d'intégrer il nouguet qui est en mezzo courtine à Spermon, qui ont causé ce qu'il y a dans la salle, qui est sur le meradio. Pour la première gada, venons organisés par les spectateurs qui sont Buramonch, qui sont son dans notre comédie, qui sont quelques surtitles tout d'est.
1: Demà un festivais premiera con grande selezion.
0: Ils devons dire un stato d'organizzare qua e c'è mer appels devos details che tutti gli sem ciao e sia che un budu tocca no se bia spazi per nur vuse da da bros che ro che lo planeta con la premiera sento che vem pli pli serius mo ja sento il consum credo è plege che letze grons che va so inter tutti in cinz mens de preparazione finale men libera no se la grem fech che no se stenza presenta.
1: Cordin Vincintje, gioga l'uest al toc in asen per tello. Adelo Priukunel begin asen na per se antre duas entradas libres per la premiera de mauna sera. Se vos vais a una gins plans, vais survenu mervelles, telefonaidemi ossa per quels dus ballets 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Se vos massas bugen al teatr al liber a Sagogn de mauna sera. Ed aunce ce offresce l'Union de Teatr Sagogn del publicum per siu jubileum de Vegnons in aperitif d'engraziemain in ur avau mince produzion ein tot dati oc presentazions del toc se la tribuna al liber. Details am fleiss scudina sen calendar.ch ne etier teatrsagogn.ch.

0: RTR Impuls.
1: Questi hanno dati du di Impuls da Gianna Duschletta. Ella racconta de siu vedi alla Georgia. Oz sur del base camp amiez als quelms.
2: Nio, trenter mantuns de naif, sin una planura, trenter duas gots, sin una tezza, trenter duas ovelins, alla fin della cedagna de muoz, zuat la montagna, lo es il base camp. Alla fin d'un mond, cim dera inconciant finuosa, in mezz las montagnas della Georgia, profuant il Caucasus, il confin con la Russia, a portée da dögl. Las tendas del base camp sunt trapartidas in tendas de dormir, tenda de ce de feu, de fatta una tenda de sauna. Intorno ed intorno sfuan las sendinas ce vedes a mem. Las parets de naif branclen las tendas e blocan la vista vers in or. Una sendina maina or del champ, gio per un muatin ed un per pass ent il got. Lo sunt duas tendinas be picninas, las tendas de toaletta. Il spass sunt precauts, las sendas liscias, il suentamems tnia stret sün via i la sauna. Il ratatat de las pignas tuna or de tot las tendas tres tot il ciamp. La quietezza nus oda. Per la peia odi las steilas, e las palp, e las savur, e las gust. Las steilas, u forsa es quell'udurina or de la tenda de cedefeu, la cedefeu la più picna del muant e l'unica lius ci lius incunter a las milieres de liusine su cussu. Nus essen sulettas, benus.
0: Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Agit Svizzer per la montagna ha il match sostegni interpreses grigiunnes con passa 300.000 francs. E la vendita da autos novs stagnesce in Svizzera. Nieles Indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. La Regenza Grischuna ha proponì de far certas adattaziuns ved la gulivaziun de finanzas per las Vischnankes. An vista alla tractative in causa durante la sessione de Cercladur del Cussel Grond e la commissione responsabile ordavanza facentada con il rapporto della Regenza. La commissione sostegna la revisione parziale della legge. Las midadas prevesen tra autor che Vischnankes con surproporzional bler scolars survengen de pli de nis. En il Grischun alla Gid Svizzer per la Montagna sostegni il match plirs projekts d'interpreses Pitschnes e Fitschpitschnes. Quai con total main 333.000 francs sco la Fundazione a comunicà. Is attractia d'interpreses che lavorien en il sectur d'agricultura, turism, energia o wout e laina. En l'antira Svizzera ha la Gid Svizzer per la Montagna il mais passà sostegni 47 projekts con buona main 3,2 milioni francs. La finamira della Fondazione è da migliorar las condizions de viver della popolazione montagnarda. A Domat al Cussel Comunal approvà il quint annual de l'on passà. Il quint sera con un godoin de prest 1,4 milioni. Budgetà era acnamein in minus da bun 300.000 francs. C'ajunà quest resultat marcantamein pi out a un consum d'entrada supplementaris de la taia, scrive la Vischnanca de Domat in sia comunicazione. Plinavant al Cussel Comunal era approvà la revisione della legge comunale della scuola. Contra las decisions ponins anc far il referendum facultativ. In Svizzera stagnesce la vendita da autos novs. Scolassoziazione Auto Schweiz comunicescia, sain trantre gené e match de quest'on, circa medem blers autos veniz immatriculats sco gialon avant. Num nadamein, var 90.000. C'è che crodian e isaia che autos elektrik sain daventats pi populars. An questa sparta aia da in plus da bun 15% comparia con l'on avant. Tra els autos ibrids aia schizunta in plus da var 20%. Il dumber da autos novs con in attraktion de benzin seiren tanza sbassa, uscia Auto Schweiz.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur tratsch e vigna dinge puspe a plover. En il sit al Grischun podesse già davant mezzdi dar urizis ferms. En il nord al Grischun es il ura da quintar versaira con urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entranter vencia 2 grads a Quira e 13 grads en l'engerina auta.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sind rtr.ch.
3: Insen taupels, dappertut nuc ins vo, schins o sperde die fa commissions, schins spetjes el tren, schins feine spassadiede tras el vic. Tutina nuc ins semaina, vetsins, implicat cun inen e pleres personas che lessen veni elegi, ne se venze pleres. Al Grischun è ein modus de combat electoral. Als 14 de Cercladur eleginus, cun 120 persunas al Cussel Gron, a ciun alla regenza, jainus, anche direcziun nies futur duai i. In dels temas centrals, la sanadat. Che dien las singulas partidas de vart quai tema, a che sen che valur se basen lur ideas. Quai mossa in sguarda all'istoria, per quai enceiva l'analisa avaun cienons al on 1926. Da ple de quai diesco proxim, miu nome Angela Hendri, fa plajai che vus tatlais RTR.

0: Lola Yang cun Messi. Se a giupa las valadas vichs a marchaus piandan als placats, da partidas, candidatas a candidats, ce lessen veni elegi. In se siante schon bunamein observaus a persequitaus. Ein strusch duas jamnas elegia al grijun. Schnus bereins in indels temas centrals del combat electoral, la sanedat, para l'idea de las partidas de desser clara. Sanedat et se ceitia questa. Lein dein sguard a l'istoria, co era quae vaun cienons, Isabel Jäger.
1: Grischun l'on 1926. Elecziuns nu deva quell'on in giunas, ma las debattas actualas il gran cussal mossen il spiert de la politica da Sandà da quella iada. Sandà, quais in prima lingia alci per l'agen da casa, na per la debata politica. La ven dispità per vida crisi d'economia ed energia idraulica.
0: Tutina, sot la surfaccia bogli e anciausa sanedat, taun, cel cusel gronde batescia de duas tematicas.
1: Per l'una, la tuberculosa. Quella, nomnada quella iade e la pesta alba, sfende la società. A tavò fa la noblessi, as curas, in sanatoris de lusso, e las valadas grigiunas patiscen ils amalats, i mancan raps e ciura. Però, quant ha da paiar il chantun per iudar? Nulia, dicen las partidas burgais conservativas, las antecessuras del Center e della PLD de Dots. Sandà haja da far cun acna responsabilità cun fundaziuns privatas ed organizaziuns cristianas, ma na cul chantun. Success an ils burgais conservativs lura eramo in un'altra debata. Es impedischen chel chantun vnia oblia ad una giuranza in cas da malattia o d'accident. La Partida Socialdemocratica vez nempe vogliu chel grijunna da salvare ils pü povrets da quars da sandà massa oz. Però, per videls burgais conservativs, resta als comuns da scioglier quellas dumondas.
0: El facit del 1926, la sanedat, quella è una prima lingia chausa privata. Ad als pazienz e las pazientas resta bide bie autor che urrà per megliaramein a sparas in iniziativa privata, sco orvan tots in quella dat Anna von Planta, che s'engaja cu la sección grijuna de la Cruscotschna Svizra per inecir salmains minimala ad ambulanta als vits grijuns. Otzelde, se la sanedat diventada in tema central al combat electoral. De ple, gesco proxim.

0: Vus at lai serte riesch oggi vergiau las indisch. La senadat va un cienons a un chausa privata, gest buna wunda per privats a Baselgia, al 2026, se è la tema central alla politica. Ad uscire è al combat electoral. Isabel Jäger.
1: Guardain ils e las singulas exponentes. Peter Payer, dal PS, il direttore da Sandain Uffizi, candidescia moineiado. Din quart, al presentà, più o meno parallel con l'arriv della documenta da votare las chasadas, un model directiv da Sandà dal Chantun Grigion 2026 fin 2036. Payer les rinforzar la controlla del stadi, impostut pro l'ospedal Chantunal, coci risulta dalla comunicazione del Chantun in ciosa. In giocels socialdemocrats combattevan avanti Antonza mo per un simple obbligatori, pretenda oz un tet de premies e parità garantida per una eminciun. Las grigiunas ed ils grigiuns sun oz, tenor il PS, umans vulnerables cistonier protez dals mecanisms dal marcià. Tot different l'access etic della Partida Popolare Svizzera PPS, ci les reconquistar finalmente il setz e la regenza e quai con Valerie Favracula. La politica da Sandà, per il PPS, tenor programma da partì, bler massa bler stadi e bler massa bler burocrazia. La conseguenza, costs ci explodition ed inefficienza. La base morale di mena, una continuazione delle idee liberali del 1926. Quaci quinta es l'acna responsabilità. Quart, ci ci vive san e sparnia bain, nudes patir dall'inefficienza da d'un sistema surregulà. Ce istituzion ci rive da sporger bunas prestazions, quella ven preferita dal marcià. La tenuta del PLD sumaglianta. Il recept dels liberal democrats digitalizzazione ed efficienza. Nada più stadi, ma condizions più liberales, perciò ospedals ed instituzions possen reagir più flexiblemente sin qua c'al marcià pretende. Ed qua, da più agna responsabilità da pazientes e pazients, coci risulta dal programma da partì. Ils exponents, il president della regenza Martin Bühler ed il candidat Maurizio Michel. I mezzlaint, provant un zic da balciar las ondas, il center, con ils dus in uffizi, con Marcus Caduff e Carmelia Meissen e sostenu da Daita Zanetti. E la tradizione dall'urantecessurs Christian Sozials del 1926 vezza il center un provvedimento medicinal da partot il Chantun sco service public. Da mantenere la struttura decentrale da d'ospedals, per il center nabe una domanda da far quinz, ma impostut er una da tenere ciura della liot e quai er in la periferia.
0: Dentown Lyon 2026 porta e concepts etics che fossem bedestai imaginables avant cienons.
1: Il Parti Verd Liberal, con sia candidata per la regenza, con Nora Saraz-Cazin, sta per una nuova dimensione. L'uridea One Health, l'idea della sanità dell'umano, ci non as lascia spartir della sanità delle bestie e del sistema ecologico, insomma. E non sia bene da dispitar da ospedals, lezze e quests, ma da ver della natura e nostra forma di vivere eint e con ella, insomma. Di mena una debatta da vent da domandas da francs e raps via d'un dovair moralic ed etic universal da dar ciura della creazion.
0: Il sistema de sanidad grigiun al 2026 es in alt livel tecnologic e digital. La domanda centrale resta d'entown la medema sco va un cienons. Con scheinus quista binsta veta dignitat de nus e de nos concrescians. De pleti al tema am fleiss in nostra pagina rtr.ch vite e creta a simple RTR.

0: I precis las indige miasa a Maria Fieli raquenta de nus tieti da de neif.
1: Suenter prestreis ons co secretari general banduna Marcus Solinger la lia rumantscha. Rajun sein imaginaziuns divergentes da vart realisar la strategia e da vart continuar a sviluppar l'organisaziun. Qua scriva la lia rumantscha in una comunicaziun. Solinger venia abbandonar l'organisaziun ils proxims dies. A doma dal Cussel Comunal approva il quint annual de l'on passà. Il quint sera con un gudoing de prest 1,4 milions francs. Bucetà era acenamain in minus de bun 300 mili francs. C'ajunà quest resultat marcantamain pi out a un consum d'entrada supplementares de la taia, scriva la Vishnanka da domat en sia comunicaziun. In Svizzera stagnesce la vendita da autos novs. Scolassoziaziun Auto Schweiz comunicescia sein trant Janè e Maig da quest on circa medemblers autos veniz immatriculats a scogialon avant. Num nada main var 90 mili.
0: Grazie Maria.
2: La meteo.
0: Oz resti per gronda part sur tracimo, ciò allò poi da in a fase sulla liva. Al sit del Grigion pudessi schon levam de da ferms urezis. Al nord, sai lu de quinta viers sera cun urezis a vent ferm. Las temperaturas maximales sind di anter 22 grads a quera, a 13 all'end di nauta.

0: Venderdis sei finalmein Schiljunsch. La Tschunkonta Novavla edizion della Fiasta Federale de Tiradurs c'è al Grischun an Scheiva. Sitau vinsur tutta quera dentau ne al contorn sin Veinstanz de Sita, ina delle grandes Fiastas de Sport in Svizzera. Speciai vien redon 30 meli Tiradurs a Tiradurs, a 100 meli visitaders a visitadres, 100 meli didontres a didonters volontaris sediden. La Sonda Vergeda è stata una prova generale con i giovanili, e quella è Gertageda, scol presidente del Comitè d'Organizzazione e consigliere nazionale Martin Candinas, o Tradio.
1: Una prova generale è riuscita, io sono contento, naturalmente ho certe piccolezze, ramadure, che non sono un pedo, 3-4 giorni da fa, e sono interessi un spinai per quella Fiasta Federale da tir.
0: Per vid l'organizzazione decentrale della occurrenza dati per mince liuc in comitè d'organizzazione locale. I sedi in sfida da organizzare uscea, per quai eri al de giovanils uscea importants. I veni a un filau vidals de vos details le dievia punctles ocle de maun voi liber culs amprems siets al tir d'avertura cio liuc al centro da concurrenza a quera.

when the road forza che un cinz de vos an schon un la canzun che è venida conoscente puspe entras Toy Story. Exact. Taylor Swift ha che fa in a canzun pel plenei film de Toy Story Chunavel. I knew it, I knew you, o la canzun nom, quai sedi insieme, che mondi ein vigur usce al mega star Swift. Ella vedi schon adina semiau da stia scriver per quels caracters che la aduri. Da pitch ella vedi viu l'imprem film de Toy Story sco buiba de Chun Ons. Taylor Swift o stiau mira al film a un durant che veniva produzius, ad ella vedi scret la canzun sci gleiti scolari puspe a chiesa. L'imprem film de Toy Story cun Woody e Buzz Lightyear l'etze cumperius al 1991 scu imprem film generaus completem ein vidl computer. In film c'ha scrit istoria. Al plenei film de Toy Story al Chunavel edeva sein vendels 23 de Zirkladur als kinos a la canzun de Taylor Swift pel film vegn publicada al venderdis.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Al magazzin dallas dudes in mar di mezzodì, il segretario generale Markus Solinger e la Lia Rumentsch separan si avas chars traisans, nus udins als details. Scud es la capitella grischuma in ir strutture ed in avenir. Als politikers della città hem discutò eir cu la populazium, nus vens gizzo las uraglias. Ed a propos politica comunela, Manuela Gebert ven dalla bassa, es advocata ed in chars dos evnes vules la nir eletta scu nova presidenta dad Alvra.
2: Von dem Beruf, den ich habe, in diesen Gebieten, wo ich unterwegs bin, habe ich Erfahrung. Ich habe in diesem Amt nicht Erfahrung. Das ist das erste Mal und ich traue mir das schon zu. Ja.
1: Scu e di nuoce la vules mner la vgenencia ans quintla in quiste mischium. Sün una tod otra tribuna presenta la Societe de Teatr de Sagogn, ella muosa da venda de mem, un giu liber, e quell'onu science sto previsu scheia.
3: Cunda il tocca anis giugadurs tu tenina dici, ah, quei fu schon in toc de da orda virt, quei e in bi tocca da fa cun Sagogn in special, allu ven salden cet discutage e quei pusevla, nua, len ludazi, cienius l'idea, o curcina spermon, quei fus gratis rauena, in sase mi ginaen che ho ben in teatr.
1: Ed uscevegn al tec in asen per tello muso da venda da mem scu giu liber, nus ven sguardo da voslas culisses. Mia nom Tobia Faler ed i bum appetit. La Lia Rumentsch sto cercer un nov secretari generel, Markus Solinger e la Lia separan lur vies zivagnetje traisans e quell'oggia in frals prossims dis. La Milena Bassin culs details.
4: In una quarta comunicazione alle media scrive la soprastanza della Lia Rumentsch c'immaginazions divergentes scu realiser la strategia e scu continuer a sviluppar l'organizzazione seien la ragion c'el engagement de Markus Solinger ven terminu. In la stessa comunicazione scrive la Lia Rumentsch c'è durenzi a tempo d'uffici seien nides cefides bases importantes per l'orientazione futura della Lia Rumentsch. Un accent speziell de si activitet sei sto il rinforzament de las prestaziuns de base il sectors de la lingua e de la formaziun. In avent, ege Markus Solinger fat avancer decisiva meins la transformaziun digitale de l'organisaziun. Il secretari generel banduna già ils prossims dies la Lia Rumentsch. Per intent surpiglia la direcziun la responsabilitet per l'affair operativ.
1: Ertel presidi della Lia d'Occomüdaments, quel des nir occupò nov, als 20 giun. Dalla Lia Rumentsch nins della Regenza Grischuma, quella vol müder l'egualizzazione de finanzas, inua e perce, udins dal Erwin Kaduf.
5: Vischnankes Grischunas kann surproportional mein bläras scolares e scolares duen survenir in l'avenir de plideners della gulivazione de finanzas cantonala. Ma dem a main duai l'autezza sur mar dals abitadis veni resguardata ple fitch. Quae en las midadas las pli importantas che la Regenza Grischuna a proponi concernent cultivazion da finanzas. Per l'autra navesa ni la Regenza ni la Commission predeliberanta in besin da far adattazions. Il Parlament Grischun discutesce questas midadas durant la proxima session che dur dals 15 fin ils 17 da cercle dur. La Vischnanke de Domet a fatg l'on passà in Gudoin de Stiars 1,4 milions francs en stail d'ina sperdita de 340 mili francs sco budgetà. Questa è consont d'attribuir ad appli entradas de taglia tra persunas naturales ed als Gudoins tra taglias sin la vendita di mobilias. Il Cusel de Vischnanke a approvà il quint 2025 unanima main. La facenta è sottomessa al referendum facultativ.
1: Era il quinto della Confederazione dell'an passò, guardò Melder Cuspatò, la Confederazione è già incesciò da più rapscu bucetò.
5: In surpli de 1,2 miliardi francs in stall da stiars mese miliarda, uscì a presente il quinto della Confederazione 2025. Quei ha procurà per differenti reazioni in il Cusel nazionale. Partides burgaises han avertì che Blairs projekts sco per exempel la tredijavla renta d'AVS u il schlargiament dall'armada na seien anc bec contrafinanziats. La sanestra per conter è della vis che las scursanizions ter la git all'exterior u ter la formazion na seien bec necessarias. La finale alla giombra gronda accepta il quint cu nom mo paucas contra vus. per abitaziuns pajablas dati da pli da ners publics. Il Parlament federal vuol promover spazi d'abitar favoraivel e mettere a disposizione ulteriurs 150 milioni francs per il zons 2030 fin 34. Con questo imprest vuol el sostegnare construzioni novas, sanazioni e compras di mobilias. Sentre il Consiglio nazionale ha er il Consiglio dals Cantons approva quels mezzi supplementars.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: La vicinanza di Dalvra occupa nuovi presidi, quando una candidata è la venda alla bassa ed ella volesse imprendere rumänsch.
2: Also, ich habe Italienisch gelernt, Französisch und diese zwei Sprachen helfen sehr gut, um uns Romanisch hineinzufinden.
1: Cicia Lis e Cicia Lavules, con la vicinanza di Dalvra, hanno detto giusto scoprossam. Cura voldri cirar nov sia planizzazione della città, scuccia quello desnir fat, o la suprastanza quinto era la popolazione, nus derens tiers. E da Sagogna vimmo so da venda da mem un teater ori liber.
6: Ja, Balletti, schon ist hier in Saudi, in Hufen, in Charles, in Sekten, Grills, schon interessant. Ich habe da, judo, in Sabo, in Frieda, Hallen, in der Casa, der Schule, einfach Natur komplett. Das ist schon interessant.
1: In Nuachal Theater wie Musso e da Cecella Strata und in Slura vers la fin. Al Prüngor den Sosa, scuccia que voi in avent colora.
0: La Meteo.
5: Oz sabrat nivels e sulegl per part plovi e local esi de quintar cun ferm surizis. In lingia di notte vegni en fin 13 grads in la region da Quira maximal mein 22 grads. Da mönn dat il primank in cins uradis il zünter mezzdi splendura il sulegl per part. Giev de dati lavant mezzdi in sig sulegl ed in il decurs dal zünter mezzdi vegni in qual pluvida na dal vest.
1: Manuela Gebert, vules nir presidenta comunella da Dalvra, ella es l'unica candidata, Daniela Albertin, do Giosia Porzio la fin dall'an. Al Federico Bellotti ho fatto una visita a Manuela Gebert per discuor con ella su da sia persona, sia motivazium e sia intenziums.
7: Si va da 7 anni veiva l'avvocata indipendente Gio ad Alvagni. Nasceida e la donna avant ciuncantegnons a Thun, carceida se Emanuela Gebert ant il canton Schaffusa. Ossa fisela pronta da surpiglir il presidi del Cumegn Albula Alvra.
2: Schlicht und einfach, es muss es jemand machen. Ich habe über das nachgedacht, ob wir eigentlich dieses Jahr jemanden finden, weil wir vor 2 Jahren ja noch niemanden gefunden haben. Und ich habe mir überlegt, warum immer sagen, der andere soll. Du dich selber zur Verfügung stellen, dann habe ich das gemacht.
7: A Berna magna ella in Biro d'Advocatura. Pinavant Emanuela Gebert, consigliera d'administrazione per diverse imprese ed ergedra accessorica della terceira regionale Alvra. Ella è per certa ci pudes davantare in sfida da metter tot sotto in tec.
2: Das tut ja auch mein ganzes Leben umkrempeln. Und dann wollte ich einen Entscheid fällen, wo verhält, wo ich auf dem Boden stehe. Und mir über Konsequenzen auch Gedanken gemacht haben.
7: Experienza politica o ella beciank? Ella è però per schwadeide, ci la sia experienza professionale, consont con consiglier comenz an tematicas da construzione, planizzazione e submission, porge ad ella in a base solida, pil uffizi.
2: Ich habe auch mitbekommen mit den Gemeinden, wo ich für sie arbeite, dass man auf dieser Ebene weniger auf das Politische schaut und mehr einfach am Arbeiten ist und sich auf die Sache konzentriert. Von dem Beruf, den ich habe, in diesen Gebieten, wo ich unterwegs bin, habe ich Erfahrung, ich habe in diesem Amt nicht Erfahrung. Das ist das erste Mal und ich traue mir das schon zu. Ja.
7: Eine der Spiegrondes Schweides bei Cumegn Alvra ist Manuela Gebert in der Schwilup Demografik. Ich sage, dass motivar Personen Giovnes da stare in der Region e da s'engagieren. Si va in una possibile elezione le sei scompremse a lavorare anche intensiva manch, discorrere con le persone dell'amministrazione e da loro mettere priorità. Il barat con la popolazione è per ella cosa speciale manch importante. Ella pensa che una voce vede un mandato da pibot, ce l'aveva in eda surpiglia, non ce l'aveva già da girare 40 comens.
2: Io vi ho jede Gemeinde besuchen. Und bei der Verwaltung wollen wissen, wo ist sie überhaupt geografisch? Und mit den Menschen dort reden, wo ich nachher für sie unterwegs bin. Dass ich sie kennenlerne und dass sie mich auch kennenlernen. Und so etwas stellen wir hier auch vor, in diesen unterschiedlichen Gemeinden präsent zu sein und vor Ort mit den Menschen zu reden.
7: Et ci so, magari di scora è la perfini romansch, quels indigens.
2: Also, wir sind dran, die am Lernen. Und auch Freude dran. Mir hilft natürlich, dass wir ganz generell in einem Land dürfen aufwachsen, wo mehrsprachig ist. Also, ich habe Italienisch gelernt, Französisch. Und diese zwei Sprachen helfen sehr gut, um auch ins Romanische hineinzufinden.
7: De Emanuela Gebert, la suletta candidata pel presidi comunal del Cumegn Alvra. Il scritordes da Cercladour vin l'elezion decideide all'urna, an uffezi, entra ella allora lanciata da Lauteron, c'è la vin elegeida.
1: Al Federico Bellotti sur da Manuela Gebert, la candidata pel presidi comunil da Dalvra. Dalla Val Alvra guardando a Cuira, la capitella Grigiuma volesse modernizzarsi a orden fondamentale. Quel regulesce la planizzazione del territorio, col dread da fabbrica e il plan da zones, l'ove indefinita la struttura della città. In noi c'è Fabrizio Scu, c'è via ci passano in noi e dosce in avent. La versione attuale, quella è del 2007, o se dopo una versione totale o una revisione totale. Sairo la soprastanza informò la popolazione e la lieta podia dir l'urgiavus e fer domandes. La Milena Bassignes steht a tagler.
4: Il orden fundamentale compilia pus punti. Trent roter, leggi da fabbrica e plans da zona. Di mena va in reglo, cu cinavginencia u in quis cas la cite cuira es des sviluper ceci pertuaccia edificis, vies e parks. Perciò che do un buon plan per il futuro alla suprastanza da cui repartia sui le lavori su tre fasi. Cuprim o il Parlamento tratta diverse decisioni da base, che saia e vas. Uessa e saia l'andrevi da mettere insieme le cinque differenti leggi da fabbrica delle vignette fusionate Maloders, Haldenstein, Circhen, Praden e Cuira. E la fin è già l'ora di sviluppare i dettagli, che le lavori della città. La sera d'informazione è la popolazione da plet. La domanda in nuova ci pone il Fabrizio quen spes o occupò a differenze abitanti ed abitantes.
8: Che viene proprio che già un meglio da tira, cioè in stesso viene a zero volume da plazza bumerà ad investiva della in la finestra l'altra.
9: Per me è importante che il piccolo non stia in dappertutto, ma è già l'altezza, sono la qualità, il carattere, stu essere ricordato.
4: C'è Cuira o da fabbricer spes prescrive la legge federale. Simon Gredig, suprastant responsabile per la costruzione, è della vis, ci dà buone soluzioni.
10: Das beschäftigt die Leute, weil man gesagt hat, ja, das vor meiner Nase will ich das nicht. Ich glaube, wir müssen einfach aufzeigen, dass die Churer Bevölkerung auch viel gewinnt. Weil wenn wir einfach würden auf der grünen Wiese rund um die Stadt herum noch mehr bauen, erstens dürfen wir das gar nicht nach übergeordnetem Gesetz, aber zweitens würden auch dann alle unsere Neuerholungsräume verloren gehen. Und jetzt sind einfach wir gefragt, zum guten Beispiel herzubringen, dass die Leute sehen, mal, das ist kein Märchen, man kann tatsächlich dichter bauen und trotzdem hohe Qualitäten haben.
4: Per esempio, se già speri una chiesa più alta con più abitazioni, erda implantar bosch per la sombriva, mettere noi una piazza di gioia o sviluppare un luogo in cui c'è la lieta si può incontrare. Un altro tema che deve ad una d'arcioni a pledento all'informazione è la differenza tra città e vignetta. Con le fusioni, vese questo ordine fondamentale in futuro da valere per tutti i luoghi che tu centricuire. E quels è per parte differenti bisogni, ciò che va proprio su temi in certi abitanti.
11: Tu non stai facendo ciò che è convenuto in Passus, che vai a essere per Svizzera, cioè perché tu ti sei per il mercato, cioè se ne vuoi in Rieven, stai già a dare un tema Passus con la, il mercato, e poi fai negativo per Svizzera.
12: In der Stadt bauen vermutlich 90% Investoren, und auf dem Land ist es halt vielleicht doch noch der Privat, der Sohn, der Handwerker, der etwas baut. Und darum sollte man schon schauen, dass es das auch nicht juristisches Spielfeld gibt, sondern dass man an die Dörfer Rücksicht nehmen, dass dort eher private bauen.
4: C'è quasi una sfida, weiss er Simon Gredig. Der Rescuardier tut, nu sei es possibel, u nu füsle fin finale una Simplifikation delles Leges.
10: Drum muss ein bisschen der Weg sein, zum das, was wirklich entscheidend ist, beibehalten, halt auch in einer separaten Regelung in einem Artikel im Baugesetz für Tschirtschen oder für Broden, aber gleichzeitig auch einfach noch eine gewisse Auslegung zulassen, also dass wir ein Fachgremium haben, das weiterhin kann beurteilen, ob jetzt das in die Umgebung passt. Das kann man nicht alles im letzten Baugesetzartikel, im letzten Detail regeln.
4: Ils e las Abitantes beim Verpartel Schwilup del Orden Fundamental kun Schriver Javus in einer Pagina d'Internet und kun Verparte Workshops. Denor l'Urari des l'ultima Votation esser il 2029. U schätschel 9 Orden Fundamental wollen vigur il 2030.
1: La Milena Bassinzo della città da Cuira ci vuol di mena modernisirsi a Orden Fundamental e noi ci avviene definita la struttura della città. Divertival pudes quenir quish mais a Sagogna. Loven preparò un giu liber col titel «In Asen per Tello». Manfred Veragut ha scritto il teuce apposta per la Società de Teatro de Sagogne. Il giu liber o da men premiera, el ven musso 9 votes, la derniera es el 20 giun. El Jan Spesche es sto per nus ad una prova in Curtigna Spermont a Sagogne.
13: A mir il vici de Sagogne, Rael Gesti a Spermont. A de Cellevar de la Voia, il Curtin Barock, circumdaus de Mirs de Krap. Cheo muss l'Union de Teatro Sagogne il toc «In Asen per Tello», una commedia su Silvana, boh historica, che gioga e Jan Siacen si sono tacciun. È un individuo preparato, vide brigià la tribuna, semtia il Platz de César.
14: Quando la tribuna creu, è un usven montau e io si coi vezzo, ma usven onde da calura, da fais dettagli e tutto. Alla fine vezzi si hier boh mellem pli, quei vigna d'esser gris, comir, quel mir kins vezzi de la vard vi, x a schietze compro ens da fa.
13: Manfred Veragut, il regisur del teater, les integrale tribuna al spazio historic. In acne dat tot speziale, dat il nuge, a mietzel curtin, che fa os part della tribuna.
14: La tge è vero, noi siamo stati integrati in Nughe, per cui noi siamo stati d'erger, quel semplicemente sia. E qui, Gertigia, non ti male, sto ins racconta figlia che l'ha, forse sto ins tiglia giù lui in l'altro.
13: Fa teatro e liber, monte ed essere de tutt'aura giudò. Consumte le prime sem proves, oisi bumo staubi, di indils giugedurs, Roman Niederberger.
6: Freit. Le prove sono già e super, non stiamo da giudò, abri proprio quelle prove che non sono giù, che non sono giudò, e in grande parte stai piuttosto freddo, se male per neve.
13: Ma questa sera è esatto il contrario. Io mi gioivo, ed è l'ideale condizione per trenare. De mezzo le snove in gioivani.
14: Ma sei in gioivani, ha? Non aspetta. Questo è un vero bevero.

0: Hic superius testimonis confirmatis. Cedo post obitum meum.
1: Chevalier, io sono... Sono da se può mai.
2: Tello les fa un inventario del suo possesso.
3: Io capisco il dopo. Da costo e non fa quei inventari.
1: Per quel che ho vi,
3: Se capisce. Ma c'è chi fras, nefs, niazzas del tuo quel.
1: Let's. Hande di nuot. Let's, survegne nei nuot. Tot mio possesso. Vain dia la claustra de mustei.
2: Jugal Gurgin oi desen disa, ci Anna Maria Welter.
4: Gern sind in Tramen, di Tranau in Halle, also in l'Aula. Adus jo do, per lì nelle tribune un po' più pincia. De piccola tribune, io se finite, wenn sind tic de den Flanius Platz, nu sta, sco sta in toc più pin.
2: Per quei interrumpe il regisseur Manfred Veregut d'Ina Puspai.
5: Mira, quel gi de bui de von Elvi. Sasti sa sta leo sche die la fin. Ja ja schon aber ti gi schbiem pi a che de sche portalo sa sni vier stelinani. Buke ti mondis que prene bju il. Ko din sti se concentreche se bus in quel gel giet fus don. Ha? Ok.
2: Repeta sa de vitier. Den tren e per quel la tribuna pincha. Sche quattro persone sen al medem moment in tribuna schon im rabain. De bu santa paese na lauter. Da sta in mir zmeter pi en vi. Nie neu fa jo massa.
6: Ich stress, ja, ich proprio stress. Also, ich stehe natürlich ein bisschen Utensils, Mobilien sind Tribunen, also ich stehe schon zu koordinieren, wenn ich sage, die Plätze wohnen, das habe ich fall, sechs Movimente. Ja.
4: Eben, ich bin stress, weil in Tix kostet es zu konzentrieren, wo du stehst, also mich dann fast schon per den Galopp, den Text, mich dann in Tix. Ich glaube, die Konzentration lässt sich wenden, weil ich es nur aus der Stadt, es ist aus der Stadt weg, und auch so, die in Wien.
2: Aber ihr bide juga al cucin a buen hala.
6: Ja, belezi, schon ein Schien ins Prenetral, ins Audetot, wo il Traffic e bo schien enormes geu, aber ins Aude in Hufen und Charles in Sekts, a Grills, schon ein interessant. Ihr bide da, judo, ins a buen Fried, da Halle, in der Casa, der Schule, einfach Natura complainen, questo schon interessant.
2: E per Cordin Venzin, che gioga la rolla principale, il West Tello ha un intero auto così tau. Niente per la tribuna pincia, ma bene.
7: Se c'è qualche fatto più speciale, che gli spettatori sono fatti vedere tirare noi, quindi qualche volta in un gesto più pochi metri, hanno meno vende noi, quindi chiaro che noi siamo in tribuna, è la distanza più grande, quindi quindi è la Schweizer più grande, per un conto che noi siamo in tribuna.
2: Il text sono ora da, ora vai via i dettagli.
1: Valencia!
8: Dieci pronza! Qual è il lupo stai via Marcai? A che vuol ruo?
2: International senza il costume del teatro. Letz hanno perduto l'improva generale. Ma, dopo che si è impinato per letzza, trovi un po'. Ist dann exercita, se vi neu chiede sta cu, ma è preparare il Platz de Cesar a colorare la tribuna. Tot, perché il curcin a Spermont, cul nughe mezz la tribuna, se mide in una vera colisse del teatro.
9: Il re Pippi!
1: Nabo Pippi! Pipin, il re Pipin, il figlio di Karl Martell.
9: Mai udeu.
10: Al giù libero della Società de Teatro de Sagogne, col titolo In Asen per Tello, o da mem, Marco di Premiera, planisede sum nov presentazioms fin al 20 giugno. Le presentazioms de Signor Musedes erscio que vest ad esser trit. Vos weiso di al magazin de mesdì, de quist mardi, als 2 giugno, presentoi mis ensemble las novitets Oler Vincaduf, la prisca bundi es responsable pel contenia, mia nom Tobia Faler, intentes nia las 12 e 22 minuts.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Persunas che nascides al dede dots, als dus de cercledur en del segn zodiac, jumelins. Dels jumelins vendic, che seggen comunicativs, seggen bugena in societat, vegen bie amics ed amicias. Vairs talents multifars, ad adina aviarts per novas experiences ed aventuras. Jumelins sapin dentaune, esser malruassaivals, a stedi mi da plans. Schakoe constat, sa jubidia. Che tu sa? Ina persona che festivesse natalizios. Cura tu ha gratulau da della, esses vus domandai. Al microfon zel Angela Hendri, cordial benvini. Mirta Lehmann de Romanshorn festivesse ot siu si sonte tunavel anniversari. Per ella vainu signula sondontes lingies. Bundi Mirta, de tot cor et gratulesch per tei 65avel anniversari e gevus senda fortuna e contentezza. E naturalmanch bleres belles ures cun tot quels e quelles che tu hast jent. Impustut naturalmanch cun teis ufans ed abiadis, ils quals at meinen suvens in avo in Engiadina. Chiara Cusdrina, eu speresch che possen beim Bot far viva e festegiar teis anniversari sco ci tocca. Una gronda branclada de tia Cusdrina, Maia. A per Mirta Lehmann, je vige la Cusarina, a cajun de siu si sonte ciunava l'anniversari, Engiadina de Paulin Notclam.

0: Pauline Nuotcla cun Engiadina, Gevijau per la giubilara Mirta Lehmann de Romanshorn e la festiva sciozio si sonta ciunavel anniversari. Eravam che ci nus dain liber las lingias de telefon, mirai nus aun, cica suvin la scadiola de dots, pel telefonau per ella o Otto Haini de Siat, el o gratulau de siu nefs.
1: Eu gratulau de Bugena Livio, cane Haini, sinse us 34 aval, e diviso tutto il bene, mi ha piacere, non ho comunque fatto tutto. Se questo viene al Cisiato, avremo bugienti che ho stato, che sono tutti.
0: Se la scadio lascia più allivio, cane Haini, se la gra, qua è che giunge sul 34 anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Se vous leis e gratula via telefon, zela numera 0800 2021 30. Se vous un conoscisse ti, c'è nasciuz al dededots, als dus de cercle dur 0800 2021 30.

0: Vus las RTR, las gratulaziuns ein 20 minutas sei Lina. Nus meinosa a falera til Risch Catomen. Buonasera.
1: Ja, buonasera. Io les gratulà a nostra figlia, la Heidi, che sott Catomen, che festivè sotto il curante giornabel. Ella è dirigente di mio cor, ed è per quella è una canzone di cor per il Baseglia Falera, al signor Laud Donur.
0: E c'è di vigiais della figlia, se il curante ciun?
1: Otto bien. Ella fa il tutto. Ella, e oggi le si trova con se Strasburgo che ha dato nel hockey. Ella su una l'orgola che vuole dirigere il cor, ella è vice dirigente della musica. Ad è occupata di a notte.
0: Di a notte. Lula insperate l'amfitutina in te countiams de festival, quels curante ciunons.
1: Oh, noi veniamo forse, ella viene per questa sera, cuore, se vengono buccole, vengono da tavolo. Ma qui prendiamo il suente, se non veniamo da fare oggi.
0: Esatto. Salura, di visio anche che dinca a lui una bella fiesta con la figlia, la Heidi Casot che tomen, a noi stato l'anche che vi svegli il corviril baselge falera con la Judith Scherer al signor Laut Onur. Grazie per il telefono, vi ne vanno in video.
1: Io grazie a lei, Radio Romano, è super questo.
0: Fegge, buongiorno.
1: Grazie, fegge.
0: Adia.
1: Adia.

Il cor viril baselge falera con Judith Scherer al Signer laut onur. Quella canzun o risca tomende falera di avvisau per sia figlia, la Heidi Casut Catomen, che festivè shots su 40 anniversari.

Charlie Winston, Tongue Tied. Adio a sogno in messa di WhatsApp, jo prelegia Fegbudien, a schluain sa Simon Casanova festiva oz siu 34 avel giden sciencia. Car Simon, sinti un atelezi lessons gratula a ti de tot cor. De tot, tot cor. Nus divisaina ti tot mo bi e bien, oravon tot buna sanadat, bia carezia, clic e contentiencia. Gaude oz tiu di de fiasta e lai i bain cuntai. Posi tiu proxim on de veta purta a ti bia, bialz e sulle livs moments, oravon tot lu il settember durant il bi temps de caccia. Possem biars de tes siemis i en vigur, car salits tia madrecia Beatrice e Walter. Schwusleis e gratula via messadi, le numero del telefonin de studio è 079-200-70-07, 079-200-70-07.

Post-Leiserter, las gratulaziuns e duas vergiau Lina. Oz festivescia Tony Hadley, siu 66 anniversari. Hadley è il cantador della band Spandau Ballet. Schon ein Giovenson, sei Samusau, c'è el o gran talent musical, con cui torgi Jons Gudogna in concurrenza de talents. Con Genif fundesce el la band Spandau Ballet, insieme con le frasi Gary e Martin Kemp, Steve Norman e John Keeble. La band o festival gran success, sons 80, con hits sco True, Gold at Only When You Leave. Al 1990 sianter Indie Jones se schlie la band. Tony Hadley fo vinava un solo. Al 2003 gudogna Hadley la show de reality TV Reborn in the USA. El è maridaus al 1983 tocca 2003 con sia carezzi de giuventetna Leonie. Anziam non els trai su founds. Al 2009 o Tony Hadley maridaula Alison Evers ed au auniniere giù du su founds con ella. Ed ostat lainus indels grons hits de Spandau Ballet a cajun del 66 avel de Tony Hadley, True.

Spenda un ballet con True, quai Venus Tatlau, con quaccia al cantador Tony Hadley, festivershots su 66 anniversari.

Adele Chasing Pavements. Us at laser ter las gratulazions si e prest do disvergiau Lina, a cun quai la devosa chance che vos lais e gratula via telefon 0800 20 20 30, ne via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

0: Olivia Dean, Nice to Each Other. E nos vein auch in der Gratulation mein a Martina Tela Aita Dietrich. Allegra.
1: Allegra, Don Angela. Eva sienz de gratular a mia figliola, a Natalia Sauter. Ciao Natalia, per te scumplion, tis 43 ava cumplion et gratulesce de tot cor. Je vus tot il bon, plera fortuna s'andà e plera satisfacción per to quai che tu fas e che tu has avant. Hai, e forse espresso non se sai ben botta c'è in neada.
0: Tien solo un da la strocla.
1: Hai, ben preciso.
0: A vos vai si vijau, pala fagliola mia montagna, de mia a mia, tot lai nos feig bugena. Grazie pel telefono, vine vaun in bide.
1: Grazie, Erdonangeli, stessa mancia.
0: Adia.
1: Grazie, bici.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La Lia Rumantscha se separa da se secretari general ed il Cussel dals Chantuns approvescia 20 milions francs per incligentes in il cas Cro Montana. Egli das duas, mio nom, Erwin Kadouf. Benveni. Suenter njang trai zons sco secretari general banduna Markus Solinger la Lia Rumantscha ils proxims dies. En ina curta comunicaziun alas medias scrive la suprastanza della Lia Rumantscha che immaginaziuns divergentes co-realizar la strategia e co-continuar a sviluppar l'organizaziun sa en la rajun che l'engagement de Markus Solinger vegna termina. Per entanto surpiglia la direcziun la responsabladat per las facentas operativas. La co-presidenta della Lia Rumantscha, Urrezza Famosa, dice all'agentura de novitats Kisten SDA, ch'ins vegna ad interim becce scriver ora la plazza, per qualche la Lia s'acciatia in una fase d'amidada. Vischnankes grigiunas can surproporzional main bleras scolaras e scolars duen survenir in l'avenir de pli de ners de la gulivazion de finanzas chantunala. Ma dema main duai l'autezza surmar dals abitadis venir resguardada pli fitch. Quen las midadas las pli importantas che la regenza grigiuna a proponi concernent gulivazion de finanzas. Per l'autor n'avesa ni la regenza ni la commissione predeliberante in basin da far adattazions. Il Parlament grigiun discutesce questas midadas durant la proxima sessione che dura dals 15 fin ils 17 da Zercladur. Enfin, 20 milions francs concede il Cussel dals Chantuns per incligentes in il cas Cro Montana. Cun 36 contra 7 vus e 2 abstenzions alla Chombra Pitschna approva in tal passus in la legge federale per sustegnair un frendes e l'urcon familiars. Plirs details andada discutar, trant rauter, se bain instues francar in la legge c'è premissas che ston esser dadas perché la Confederazion sa participesce vils custs. Questas determinazions sto era anche il Cussel Nazional tractar. La legge ne pia anche bec deliberada a fin. Ed in connex con la catastrofe de Cro Montana è venida fondada l'organizzazione Iniziativa Phoenix per il sostegniment d'un frendes d'incendis. Iniziante il chirurg plastic Johann Vary in Belg che vive a Cro Montana. In gremi medicinal cun sis medis belgs e svizzers accompagna l'iniziativa. Quella voltrant rauter promover e facilitar la collaborazione tra medies e medis dal fac e di lavorar recomendazions per persunas pertucciadas e lur confamiliars.
0: La meteo.
2: Oz sabrat nivels e sulel per part plovi e local es de quintar cun ferms urizis. In legge di notte venien fin 13 gradi in la regione da Quira, maximal main 22 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuverides. Musica non-stop.

0: R.
1: Per vus al puls della musica.
0: Dal sempre verd. Zuril Hit. Finter la scovrida. RTL. Uscivaria scola vita.
2: Let me see you dance, baby.

0: Las novitats da RTR.
1: La Lia Rumantscha e se secretari general van via separadas ed il Cussel dels Centuns approvescia 20 milions francs per enclegientes in il cas Gromontana. Il las trais, mio nom Erwin Kaduff, benvegni. Oggi avanti mezz'dì veniva conoscente che il segretario generale della Lia Rumantscha, Markus Solinger, abbandona l'organizzazione il prossimo dì. In la comunicazione alle medie scrive la soprastanza della Lia Rumantscha, che insaia differenti immaginazioni davanti l'avvenire dell'organizzazione linguistica. Pli tarda la presidente della LIA, Urezza Famos, dice all'agentura di novità Kisten SDA, che non viene bene scrivere ora la plaza erbice d'interim, per quel che la LIA si chiatia in una fase di trasformazione. Enfin, 20 milioni francs concede il Cussel dels Centuns per enclegientes in il cas Gromontana. Con 36 contra 7 votes e 2 abstentions alla Chambra Pitschna approva in tal passus in la legge federale per sostenere un frendes e lur confamiliars. Plirs details andà da discutar trante rauter se bainins dues francare in la legge c'è premissas che ston esser dades perché la confederazione sa participesce ev dils costs. Questas determinazions sto era anche il Cussel Nazional tractar. La legge ne pia anche bec deliberada a fin. In connex con la catastrofe da Gromontana è venida fondata l'organizzazione Iniziativa Phoenix per il sostegniment d'un frendes d'incendis. Iniziante è il chirurg plastic Johann Varri in Belg che vive a Gromontana. In gremi medicinal con sis medis belz e svizzers accompagna l'iniziativa. Quella voltrant rauter promover e facilitar la collaborazione tra medies e medis dal fac ed elaborar recomandazioni per persone pertucciades e lur confamiliars. La giugadra de tennis russa Mira Andreeva è l'emprima mezzfinalista dal French Open. L'atleta de 19 anni ha battuto la rumena Sorana Cirstea con 6-0 e 6-3. In il mezzfinale fronte alla russa in mince cas sinina giugadra ucranaisa, la vittura dal quartfinale tranter Elina Svitolina e Marta Kostiuk.
0: La meteo.
1: Da mèun dat il emprimank in cinzuradis il suentre mezzdì splendura il sulei per part. Diev gia dati l'avant mezzdì in sec sulei ed in il decurs dal suentre mezzdì venin qual pluvida na dal vest.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentre mezzdì der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Procura Pubblica Grischuna ha perseguito Bitch Pli in cas de suspect de maldiever entras in spiritual. Il Lia Rumantia se segretario general van via separadas. Il è la squatter, mio nome Ervin Caduff. Benveni. In caso de suspect de maldiever entras in plevon che engaja in l'uvestiu de Quira, na vem bec perseguitav in avant. Sco il giornal regional de SRF rapporta ai la procura pubblica del Grischun sisti la procedura contra in spiritual della claustra Sognon a Müstair. Avant dusons aveva in om tudest rinfaccia al spiritual da vermulista el sexual mein. Os vin la procura pubblica la conclusion che certes rinfaces saien suranades e tar quella dal sfort sexual na saia il fac becia cumpli. Contra la decisión de la procura pubblica pon las partides anc inoltrar in recurs. Ozavant mezzdie vigni in conoscent che il segretario general della Lia Rumantia, Markus Solinger, banduna l'organizzazione ils proxims dies. In la comunicazione alle medias scrive la suprastanza della Lia Rumantia che inzaia differentes immaginazioni davart l'avenir dell'organizzazione linguistica. Pli tard alla presidente della Lia Urezza Famos dice all'agentura de novitats Kisten SDA che insna vegne per intant bec a scrivere ora la plazza er bec ad interim per quel che la Lia s'acciatia in una fase de transformazione. Cina dona aveva smanaccia il gener passà dus omens cun incunte a Bellinzona na bec in ragion terroristica. Da questa vis è la procura pubblica federale. L'emprim avevan las autoritats suspectà che la gir de la burgaisa dubla svizzera tirca aia in motiv terroristic. Ossa di la procura pubblica federale che quaina saia beciuscia la dona sacciatia actualmein in intractament psichiatric ambulant. Ina procedura penala è anc pendenta. La giugadra da tennis russa Mirra Andreeva è l'emprima mezzfinalista dal French Open. L'atleta da 19 anni ha battuto la rumena Sorana Cirstea con 6-0 e 6-3. En il mezzfinal fronte la russa in mincia cas sinina giugadra ucranaisa. La vittura dal quart final tranter Elina Svitolina e Marta Kostiuk.
0: La meteo.
2: Da mondo dat il primo anche in cinz uradis il zentre mezzdì splendura il soleil per part. Giev gli dati l'avant mezzdì in zig soleil ed in il decurs dal zentre mezzdì vegn in qual pluvida na dal vest.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il zentre mezzdì ta RTR. Con scubrides Hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: Vus al puls de la musica.
1: Dal Semperwert sur il hit finter la scovrida. RTR. Uscivria scola vita.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Che cosa il magazzin delle 5 in mardi al 2 giugno? Belce Sestiers. La Lia Rumäntsche separa da sia segretario generale Markus Solinger, la presidenta Urezza Famos nomna tenus les rajums.
2: In eine Abnutension, in die Spitas, in noch ans Laschein, Kreia, Uschecha, er im Futuren spod eine Wehr einzelt.
1: Ed ella dis, scuccio che vovo essa in avent tala Lia. Il nuovo numero di giudici, 142, per un membro spartucioso di violenza, è un mese in funzione, e trovò era in grigium, ma non c'è sovente con il resto della Svizzera. Il Parlamento federale aumenta le subvenzioni per abitazioni favorevoli in Svizzera per 150 milioni.
3: Per le fabbriche sono più chiare, le fabbriche sono più chiare, le dovre e le raps supplementari.
1: Noi vogliamo sapere ciò che lo porta alle svinenze grigiume. Il club di hockey in Giardinia ha rinforzato il suo stab di treneders al rinforzamento vinto dalla Cechia. E su Tobia Faler ci vuole un interessante e divertente saire in questa zona. Al segretario generale della Lia Rumäntsche, Markus Solinger, banduna la Lia als prossims dis, si aveva schiars tre anni in uffici. La ragione sa in differenze dad opinium sur della nuova strategia, c'è la Lia sa l'andervidat e lavorer e ci desnir presentida quis mais. Quis mais desnir elet un nov presidi. La Milena Bassigno discuria con la presidenta attuale Urezza Famos.
4: La Lia Rumäntsche sa e despö circa 9 meisat elaborer una nova struttura. Quella des nir presenteda en ce quist mais. E ter quelles decisions finales e ce quedo differentes opinions. Tenor la presidente della Lia Rumäntsche, Urezza Famos, sa e que il motiv per ce va via separedes.
2: Also das wäre mein Spiel, ein Resultat der Plüses Wurst, der Plüses Analyses, die apporta a quist Resultat, die in Jocha, die Savis, las Ideas, pel Futur, nas un las Istesses, i con quais quanju a quista Separation, con Markus Solinger.
4: Die Spüte nun eja que tenor Urezza Famos do in Gina. Fat es però, che Markus Solinger banduna la Lia Rumäntsche ils prossims dies. I vela un tem de destite de 6 mais, ci venert nia end. Il segretario generale Sves non era raggiungibile per RTR. C'è qui già usce svelt saia per questa nuova struttura, ci desnir introducida ben bot.
2: Perché c'è osa weina, no sa wein, osa in giù c'è no leinir, qua venir comunicia, prossima mainc, il loro leina proce comenzar. Non ha potuto osa mogni ad aspettar un temp, c'è Markus Solinger, a 6 mai stemmer des dito, ca venir tot es guarda ein in questa separazione, per no line osso cominciar subit ad implementar l'ora il nuovo modello de struttura.
4: Ed erce la Lia Rumäntsche va questa via senza segretario generale, il post nu va in pe per intent scrittore, sotto strice la presidenta, c'è Markus Solinger, e già fat buon lavur. Trent Rotter rinforzò le prestazioni da base, il sector della lingua e della formazione.
2: Il lavoro di un segretario generale è un lavoro molto difficile. Se c'è un segretario generale, vuoi tutto da compiere, quel vuoi essere un esperto di finanza, quel vuoi essere un esperto di cultura, quel vuoi essere un esperto di lingua, quel vuoi essere un esperto anche della politica. Se svezza quella somma, che i vien pretais in verso c'è una piazza, è molto grande. Ed è evidente che in giugno le forze bunde prestare qua.
4: Per la nuova struttura, o quist mais er l'ola cerna pel nov presidi della Lia. Urezza Famos candidesce insembl con Bernard Meissen per un co-presidi. El o fin a ven curt mno il Bacom. E Casper Sarot candidesce per un presidi singul. El era diplomat e pel moment è il chef de personel del Departament Federal dels Affers Exteriors. La decisione che il segretario generale ha di riunirsi al bureau non è già in giugno con la sua colazione, ma il termine del 20 giugno decide di avere il futuro, e qui a sbada.
2: Noi abbiamo fatto un lavoro, anche il tempo d'uffici che noi abbiamo assicurato fino alle elezioni, e non solo lasciare forse tutto questo lavoro che noi abbiamo fatto durante l'ultimo tempo, solo lasciare ad un forse ad un nuovo presidi, questo è stato un lavoro appunto ci vuole erbler, sto in rente di questo lì, ed è stato un processo fisico intensivo.
4: Gli ultimi anni ha quedo differenti medidas da personale, e questo è quello che non fa bene all'image. la sprenza vela uossa alla nova struttura.
1: La Milina Bassinzo della Lia Rumencia ci separa zia vasciar straisans da sia segretari generale Markus Solinger. E nu trestens in grigium. Il numero di consultazione per un membro partucioso di violenza, il numero 142, è da spiù un mese in funzione e del venia a cernia suvenza in Svizzera. Mince di detta che varci un telefons, in grigium e già che do al primo mese 21 telefons sul 142, qual ho detto al direttore per affairs sociales, Markus Kaduff, su in domanda da RTR.
5: Quale muss in agada che corrisponde din basins, che la lieut caien de quales pitirs de violenza a casa, ni e sciò violenza an in ventil, an in liucnu qui sans annuncia, qui ven dau agit, qui ai sciet agi, senza gron niederschwellig schuel tudest, qui
1: in grigium detti nölc als Telefons vegna faz ordwart dallas ures da büro per grande part. Con galo col rest della Svizzera sein 21 Telefons in grigium pochs, ma mince singul saia un da mema. Cadu fa dit ciò che sa important da nasbaratera al numero da consultazion 142 cus numers d'urgenza da Polizia e Sanitet. Se sa in preva l'acut, as desse telefonera alla Polizia su 117 o alla Sanitet su 144. Dals numers da giut, müdenso assat alla diocese da Cuira. La procedura penale contro un spirituel es nida missa d'actalo. L'ervin caduff o las novitiz.
6: In suspect de maldiever entras in plevon che engaja in l'uvestiu da Cuira navim bic perseguitav in avant. Sco il giornal regional da SRF rapporta aia la procura pubblica dal Grischun si sti la procedura contro un spiritual della claustra Sognon a Müstair. Avant dus ons aveva in om tudest rinfaccia al spiritual da ver molestà el sexual mein. Os vin la procura pubblica alla conclusion che certes rinfaccias saian suranadas, atter quella dal sforz sexual, na saia il fac pece accompli. Conter la decisione della procura pubblica pon las partides anche inoltrar in recurs. Cine dona aveva smanaccia il gener passà dus omens cun in contea Bellinzona na bec in ragion terroristica. Da questa visa la procura pubblica federala. L'emprim avevan las autorità suspecta che la gir della burgaisa dubla svizzera tirca aia in motiv terroristic. Os di la procura pubblica federala che quena saia bec uscia. La dona sacciatia actualmein in un trattament psichiatric ambulant. In a procedura penala e anche pendenta. Enfin, 20 milioni di francs concede il Cusel dals Centuns per inclegiences in il cas Cromontana. Con 36 contra 7 vus e 2 abstenzions alla Ciombra Pitschna approva in tal passus in la legge federale per sostegnare un frendes e lur confamiliars. Plirs details andat a discutar trant rauter che bain instues francar in la leja che premissas che ston esser dadas perché la confederazion sa participesce vidils costs. Questas determinazions sto er anche il costo nazional tractar, la leja ne pia anc pec deliberada a fin. In connex con la catastrofe da Cromontana è venida fondata l'organizzazione Iniziativa Phoenix per il sostegnimento d'un frendes d'incendis. Iniziante il chirurg plastic Johann Vari in Belg che viva a Cromontana. In gremi medicinal con sis medis belgs e svizzers accompagna l'iniziativa. Quella voltrante rauter promover e facilitar la collaborazione tra medies e medis dal fac ed elaborar recomendazioni per persone pertucciadas e lur confamiliars.
1: Nus nis dal sport, Balapé, la nazionale da Balapé Svizzera zu avventun perde un de sias giuviders al Kosovo.
6: L'anterior giocatore da Balapé della U20 Svizzera, Valmir Matoshi, gioca da nov per la nazionale dal Kosovo. Il giocatore da mezz dal campion svizzer Thun a Gidumengia ses in prim geu per la nazionale dal Kosovo. Matoshi è nasci a Thun ed è stala stagion passata in a ferma pitch dal campion da sensazione. In 34 geus ha el saiata 6 gols ed ha 4 assists. Per la U20 Svizzera ha el giugà el zons 23-24 dies giadas. Dal giu de domenica passada contra la Cechia han in tut 5 giugaders da per il Kosovo, che avevan cumenzà lur carriera tra ils juniors svizzers. La giugadra de tennis russa Mira Andreeva è la prima mezz finalista dal French Open. L'atleta de 19 anni ha battì la rumena Sorana Cirstea con 6-0 e 6-3. En il mezz final fronte la russa e mince cas sin in giugadra ucranaisa. La vittura dal quart final tranter Elina Svitolina e Marta Kostyuk.
0: RTL, il magazzin della Saira.
7: In Svizzera docca d'una più poches abitazions libres, al Parlament federal reagesce con de più raps per abitazions favorables. Nus udins c'è qual pas de esporter in Grischum. E vers la fin vel che sportiv der nus, al Club de Hockey in Giadinia survegne un nov trainer, Luboš Konak, della Cechia.
8: Es ist uns nebst der Notwendigkeit, dass es eben eine Entlastung gibt für den Benny Wunderer, auch ganz wichtig, dass es jemand ist, der funktioniert.
7: Nus vens discuria col president et al prüm gordenzo asa scuccia l'ora sviluppa.
0: La meteo.
6: Da me un dati l'emprima anche in cinzuradis il centro mezzdì splendur il soleil per part. Giev gli dati l'avant mezzdì in zig soleil ed in il decurs dal centro mezzdì veni in qual pluvida na dal vest.
7: In Svizzera docca d'una più poches abitazions vödes. L'index delle abitazions vödes in Svizzera dera l'ampasso encheter 1%. Questo al 5 evalan in serie c'è le abitazions vödes sumnides più poches. Per combattere contro quel problema, il Parlament decide di augmentare lo scenum no Fonds de Roulement, un fondo per subvenzionare cooperative ed abitare. La Fabia Cadufa vuole sapere da Reto Martinelli, dell'organizzazione Wohnen Schweiz, ci promuove cooperative, su quel passo giude ad augmentare la spürte ed abitazioni in Grischum.
9: Cognir ad più spazi d'abitar. Una domanda ci occupa alle persone ci vivono in Svizzera tanto co eir alla politica. Da voce al Cussail Nacional ha già deciso d'augmentare il Fonds du Roulement ci promuove spazi d'abitar payabel a oz er al Cussail dels Stadis deciso d'ozzar quel per 150 milions francs. Per Reto Martinelli dell'organizzazione de TET per la costruzione de cooperative Wohnen Schweiz un pass importante.
3: I dessi manchu che c'ha kun quaichel der ein de fabrike is nüt pichar al fabriciare is nüt pristar ze zese propcia ossa in quella situazione ci dovrà as raps supplementar.
9: Il Fonds du Roulement es quia per promover spazi d'abitar payabel. Il Fonds possibilitesse alla Confederazione de dar ora credits per un piccen fide de 1% per progetts ci meinen de più spazi d'abitar. Seia que per progetts per novs ogets ci sporgen spazi d'abitar per renovar tals o per comprar spazi d'abitar existent o er terrain per fabriciar. Il Fonds pognir domandà supplementar al credit de bancas e pognir pea in avò in fine avance 5 giorni.
3: E con quai es a propcia in aiut per cooperatives, per fondazions o er per societats anonimes ci han el böt non lucrativ, ci pon promover projects e ci ven fat de plü spazi de bitar payabel in tot les regions.
9: Il Parlament argumentesce la decisione d'augmentare il Fonds du Roulement per 150 milioni tante rotter e con la mancanza d'abitazioni in le regioni turistiche, come in Grischun. Tenor Reto Martinelli veni era ad essere il caso che progetti in Grischun profitten del SRAPS. Tante rotter perché c'è il Cusail Grand all'on passato decis in una revisione per la legge davart la promozione de construzioni d'abitazioni c'è era il 101 dese vaira disposizione RAPS per promuovere spazi d'abitar payabel. Vuol dire, progetti ci vengono sostenuti del Fonds du Roulement survegnen eir un impreist del 101. Erste plan a plan daia de püs de tals progetts in Grischun, voli tenor Reto Martinelli de püs sensibilisazion. L'intent vegn suvent mal chapi in Grischun, constata el.
3: Quaitche e vegna d'una dercea da dir, er in regions Montegiardes, cia scises discuore de spazi d'abitar payabel, si lura saia er mincetante se in pa in a situazione ci deve stupciare in pa in più avant perché c'è qua in anes spazi da abitar social, qua in anes spazi da abitar subvenzionati in per sé, qua è proprio spazi da abitar paiabel per famiglie, per tutte le persone ci sono qua, ci andavo era spazi da abitar paiabel.
9: Reto Martinelli dell'organizzazione da TET per la costruzione di cooperative Svon in Schweiz dice che vuole era d'una quel cinci tira il char. Sei a que un comune o persone private per promuovere il progetto vuole iniziativa, ma per più veni l'ora era funzionare con la finanziazione sur il FO. Usceccia da più raps per il FO du Roulement sei un d'una giavujabels, usce Martinelli. Ma el remarcia.
3: In aiuto due, c'è isas raps, isas po, podes faras progetts, i devo va in a pruna progetts, ci sun bloccats cun recurs, laise forzer alts, in pain, in mindset, ci stoves müdar, er, ci ses jazz, hai, schonolain, spazi d'abitar, paiabel, si lura, esa halter de dir lura si, o appunto na, i ven lura in a cooperativa o x in otter patron de fabrica mette su es profils per far spazi d'abitar per famiglias i er per la liot in engedina o in grigion.
9: La decisione del Parlament des dar svunch per l'idea del spazi d'abitar paiabel e Reto Martinelli spera su un blers progetts ci metten a disposizione de chases per un prec paiabel.
7: La Fabia Caduff ci ha discurria con Reto Martinelli da Wohnen in Schweiz su delle spuces abitazioni vödes in Svizzera. Ci sono nidas als ultims cinchans ad una più poces. Dal marciode di mobilias in Svizzera in zuose trin tuad otter tema al hockey regionale. Al CDH in Giadigna ho ingaggiato un nuovo trainer per la prima squadra della seconda Liga e per la squadra di Donas. Lubos Komnak dalla Cechia è già stato scritto un contratto per un anno. Al trainer da Fignosa, Benny Wunderer, resta chef trainer, ma el dedicesce sia tempo in avvenir impostito sui juniors. Al Roman Dobler ho discurria col presidente del club, Rudi Haller.
10: Lubos Komnak è dalla Cechia. E la 54 anzi della Savese era attivo. Sco trenader all'ora surtot in Cechia. Però era in la regione, pro l'Hazze Valposchiavo, e l'ora era pro il Naue Freticon, in giocaldera trenader della squadra Zotvainchons. Despo diversi anzi slubo Schonak durante la Steyr Squall. Al presidente del CDH in Giadina, Rudi Haller.
11: Seit Jahren ist er hier in der Region tätig, ist auch in einem Camp in der Gurleina und wir haben über das den Kontakt bekommen, mit ihm angefangen, über das zu reden. Der grosse Vorteil ist, dass er die Region kennt. Das ist sicher ein wesentlicher Punkt auch, dass er zugesagt hat, dass wir auch das Vertrauen haben, dass er das hier wird gut machen.
10: Lubos Konak ist durant le Sta un des Trainaders del Champ de Trainement de Duali Hoffmann in der Halle de Glatsch de Gurleina Schwall. Ischia ist in nie al Kontakt col nov Trainader. L'engagement de Delde ist in Clear Discharger als Cheftrainer Benny Wunderer.
11: Es ist uns nebst der Notwendigkeit, dass es eben eine Entlastung gibt für den Benny Wunderer, auch ganz wichtig, dass es jemand ist, der funktioniert. Und nach 7 Jahren Zweitliga ist auch eine gewisse Notwendigkeit da, dass man mal neuen Impuls gibt in dieser Mannschaft.
10: Quai valia per la prima squadra des Omens, CIU in seconda Liga, però er per la squadra delas Donnas, CIU al campionati in Liga Nazionale C. Lubos Konak sarà in futuro insembel con Benny Wunderer, un des trainader professionals del CDH in Giadina. Rudi Haller.
11: Wir haben Amateure, die arbeiten alle nebenbei. Das ist mir fast noch wichtiger als die Jugend, dass man die versteht, dass man auch versteht, dass im Unterengadin spezielle Verhältnisse sind. Wenn man die Reisen anschaut, das ist ein wesentlicher Punkt. Und auf der anderen Seite ist der Benny wirklich ein Spezialist für die Kleinen. Er ist wirklich extrem gut im Ausbilden von der Hockeyschule bis U14, U16. Und darum ist es gut, jetzt haben wir einen Trainer, der das dann übernimmt und weitermacht. Und die Zusammenarbeit, da versprechen wir eigentlich recht viel davon.
10: Al Böt, des Responsables del CDH in Giadina, esi da continuar, er col nov trenader, la via ci sesit durant des ultims ans.
11: wichtig ist, dass wir das, was wir aufbauen, fortsetzen, dass wir aufgebaut haben, die letzten Jahre fortsetzen. Jetzt kommen die Jahrgänge, wo ein bisschen mehr Spieler drin sind, dass man dort aber beides macht. Man will da schon auch Hockey Grisch und Süd erwähnen. Dort sind ein paar Leute zusammen, die sehr gut zusammenarbeiten. Dass man auch, wenn ein Spieler dann sagt, ja, Zweitliga ist mir doch ein bisschen zu viel, dass man dann quasi Drittliga wieder speist mit dem, dass man die Drittliga könnte halten.
10: I discea sporgere juadres i juadres da hockey ante la region, la possibilità da iora ante la liga cedis adattada pares.
1: Roman Dobler su del nov trainer dal CDH in Giadigna, Lubos Konak. Che costo il magazzino della Saira in mardi al 2 giugno, responsabile per la contenia Prisca Bundi, l'Ervin Cadu fa messo insieme le presentò le novità, al microfono era il Tobia Faler, al magazzino può essere glirzieva scuoduna su rtr.ch, in avanti una pacifica Saira su queste zone.

0: Musta gleis a Chanel Rumensch in Mardi Saira flotscha ta gleis nos Programm o as noch etter nus per novitäts sportives.
1: RTR Sport.
0: Nus kuanzens giusta col tema da davent per minuts, la nazionella svizzera da Balapé. Brel Embolo non ho podia partir, Ostia mezzdiscu planisò col resto della squadra in America. Trell e giocato problems col permis dat entrer el Stedis Unies, l'autorizzazione elettronica del Stedis Unies. Nu saia ste davent mem Brel. Ozans mezzdì o que genomcolo, la Federazione Svizzera da Balapé sa in contact con las autoritäts americanes. La schiunz austriaca Miriam Puchner ha detto che la schmette sia carriera a 14 anni. Puchner è una specialista di sveltezza e ha guadagnato l'argento olimpico del 2022 a Peking, del Super G, l'anno passato la nida vice campionessa mondiale a Saalbach e la corsa a Val. La schmette con 34 anni, sia debut in la Coppa Mondiale Vavlado in Schneer 2013 a Sankt Anton. Drei anni più tardi ha guadagnato per la prima volta. Miriam Puchner ha fatto in tutto 178 corse della Coppa Mondiale, 9 volte e la rivede sul podest. Ed è una volta Balapé. Bologna ha accettato i nuovi trainer. Domenico Tedesco è già sottoscritto fin al giugno 2028 al club comunicato. Tedesco segue su Vincenzo Italiano, ci ha stato via abbandonare sia post corsi alla fine della stagione. Domenico Tedesco vava trainò l'ultimo al club turc Fenerbahce e non ci ha segnato tramis la fine avril. Ed in cima del tennis, la russa Mira Andreeva è la prima semifinalista del French Open a Paris. L'atleta de 19 anni ha battuto a Sorana Kirstea dalla Romania in 2 sets con 6-0 e 6-3. E nel semifinale, giovane russa contro l'ucraina, contro un'ucraina, ne per la vittoria del quarto finale tra le due ucraine, Elina Svitolina e Marta Kostyuk.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. Center Njank Traisons sco secretari general Banduna Markus Solinger la Ligia Romontscha. La suprastonza della Ligia scriva chi des divergentes co realisa la strategia e co continua a sviluppar l'organizzazion seguin las regiuns per terminar l'engagement de Markus Solinger. El Banduna s'espost ils proxims dies. Pel moment surpren la direcziun la responsabilitat per las facentas operativas la plaza del secretari ni la secretaria generale vin boscrito il moment. L'organizzaziun s'esampli en ina fase de transformaziun alla presidente Orezza Famostec. In suspect de Maldivre entras in plevon che lavur en lo stiu de quere vin bo perseguitaus vinevon. Il giornal regional de DSRF reporta che la procura pubblica del Grischun agi sistiu la procedura incontra in spiritual della claustra Sognon a Müstair. Avon du son se vevi num della tiara tudestia remfacciau al spiritual de ve molestau el sexual main, la procura pubblica vin os alla conclusiun che certes renfaccia seigen memi veies ad entras quei scadides ad il casual din sforz sexual seigi bo ad emplius. Contra la decisiun della procura pubblica san las partides am far recurs. Vischnunkes Grischunes kann surproportionalmein biare scolares o scolares doin souvenir de pli de nes de la Ulivaziun de Finanzas Cantonale, adè doin in sel futur risguardà pli fech l'altezia de habitage co factur de costs. Quen las importantes midades che la Regenza Grischune propone per la revisión parziale de la Ulivaziun de Finanzas Cantonale. La Commission per Politica Statale e Strategie del Cusè Grona predeliberau la revisión ad acceptella senza midades. Pli grondes midades fecen al moment bossen, cunque che las midades en il dritte taia che vignen els proxims ons, la taia individuale e l'evoluzione della valur de l'acne locazione, vignen ad ave influenzas in l'ulivazione de finanzas. Per cui è tot scleriu feci sente sa facentà con l'ulivazione scrive la regenza. Il Cusei Gron sa facente en la sessiun del Cercladur con la revisión parziale. Ton peroz, e divisel vinevon bien divertiment con ies programma.
2: Vos essere sulla frequenza rumencia, quartia vale 6, scuprosa vocata nus per la Lia Rumencia e se segretario generale Markus Solinger ci smette scucciavez giusto dia, ci va niente traisanz. E ci va taglenzvelt e ti lemisci un dos chorus. Nostra dins di nuanderci la musica vegni il lemisci un dos e ci ci oggia vijuela. Mia nom Tobia Faler, flot, ci slasciais accompagnir de nus questa sera.

0: Avais vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tantalas indes e las dodes.

0: Pacific, tres la Saira Sencia col programma Rumensch. Il segretario generale della LIA Rumencia, Markus Solinger, banduna la LIA als prossims dies, zievas chars trais ans in uffici. La Rajum sa in differentes opinions sur della nova strategia, cia la LIA sa l'andervidat e lavorer e ci desnir presentida quish mais. Quish mais desnir elet un nov presidi. La Milena Bassigno discuria con la presidenta attuela Urezza Famos.
1: La LIA Rumencia sa è despö circa 9 maisat elaborer una nova struttura, quella des nir presenteda en cia quist mais, e tra quellas decisions finales e cia quedo differentes opinions. Tenor la presidente della LIA Rumencia, Urezza Famos, sa è quei il motiv per cia va via separedes.
2: Also das wäre meinst, weil das Resultat der plusses Wurst, der plusses Analyses, die apporta a quist Resultat, die in joch is avis, las Ideas pel futur, ne sun las istesses, i con quais quan ju a quista Separation con Markus Solinger.
1: Die Spüte nun eja quet tenor Urezza Famos do in Gina. Fat es però, che Markus Solinger banduna la LIA Rumencia ils prossims dies. I vela un tem de destite de 6 mais, ci venert nia end. Il segretario generale Sves non era raggiungibile per RTR. Cioè, quei giaia usce svelt, saia per questa nuova struttura, ci desnir introducida ben bot.
2: Perché c'è osa weina, no, sa wein, osa in giù c'è no leinir, qua venir comunicia, prossima mainc, il loro leine proce comenzar. Non no, potai no sa monia ad aspettar un temp, c'è Markus Solinger, a 6 mai stembre des dito, qua venir tutta la scuola in questa separazione, per non l'hanno osso cominciare subito ad implementare loro il nuovo modello di struttura.
1: Ed erce la LIA Rumencia va questa via senza segretario generale, il post non va in empe per intenso scrittore, sottostrice la presidente, cioè Markus Solinger, e già fatto buon lavoro. Trent Rotter rinforzò le prestazioni da base, il sector della lingua e della formazione.
2: Il lavoro di un segretario generale è un lavoro molto difficile. Also, se un segretario generale vuole tutto da compiere, quel vuole da essere un esperto di finanza, quel vuole da essere un esperto di cultura, quel vuole da essere un esperto di lingua, quel vuole da essere un esperto anche della politica. Also, se vuole quella somma, cioè, i vuole pretese in verso c'è una piazza è molto grande. Ed è evidente che in giugno le forze bunde prestare qua.
1: Per la nuova struttura, o quist mais er l'ola cerna pel nov presidi della LIA. Urezza Famos candidesce insieme con Bernard Meissen per un co-presidi. El o fino a ven curt mno il BACOM. E Casper Sarot candidesce per un presidi singul. El era diplomat e pel moment è il chef de personel del Departament Federal dels Affers Exteriors. La decisione che il segretario generale ha di riunirsi al bureau non è già in giugno collezione con la Cerna, ma il termine del 20 giugno decide di avere il futuro, e qui a sbada.
2: Noi abbiamo fatto un lavoro, anche il tempo d'uffici che noi abbiamo assicurato fino alle elezioni, e noi abbiamo lasciato forse tutto questo lavoro che noi abbiamo fatto durante l'ultimo tempo, forse ad un nuovo presidi, questo è stato un lavoro appunto ci vuole erbler, sto in rente di questo lì ed è stato un processo fisico intensivo.
1: Gli ultimi anni ha quedo differenti medidas del personale e questo è quello che non fa bene all'image. La sprenza ve la usa alla nuova struttura.
0: La Milena Bassinzo della LIA Rumencia ci separa di Venezia Vascars Traisans da sia segretario generale Markus Solinger.

Benvegni all'emissione del nostro corso di questa sera. Io sono la Daniela Hefti, presidente del Coro Vriu di Nista Venasa. Il Coro Vriu ha un festival jubileum di 20 anni. Il 2006 ha nominato la fusione del Coro Baselgia e Coro Michedau di Nista Venasa. Motiv del festival, perché la fusione ha portato frec ad il cor ai feci attivi e promuove sia la cultura de cant del vic. I on de jubileum avem partiu in duas parts. En la prima part avem mirau a Navos e presentau in best of de canzuns cantades els de vos ben ons. Quai a cajun din a pinche tournea cam anaunus de Zuz a Navos a Denis e vinavon el alumnezia a Vignogn. Sur de la seconda part di on de cant de jubileum o di splitarte la missione. Mio giovis musical è la canzone «En primo amour» di John Balzer Casanova, che nos vain cantau alla fiesta de cant a Falera el 2017 ed è una de quellas del best of che nos vain cantau durante nostra tournée de jubileum el mars. Bien divertiment con canzons alle gides del Coro Vriu de Nista Venasa.

Meu nom è Florina Cantieni, io conto il sopran, io giovisco una canzone del cor tico dell'Ax, per quel che mese fonds conto in leo, e per quel che è di una bida te clai in cor de fonds.

Miu nom ei Enrico. Jeu cantel dapi 2 ans el bass del coro vreu de Nis Savanasa. Jeu giavischel la canzun alla Steilas de Tomasch Dolf. Quella canzun ha per mei ina atmosfera tot speciala. Ella ei calma, profonda e fa vegnir bia patratz e regurdientschas. Mince ga, quei jeu au del ella, sau vegnir integer uaus e dem libda per il moment tut. Jeu sperl che quella canzun sai portai in bi moment ad auters

Hallo insieme, io sono l'Antonella Cavigelli, canto il Ciambiaons e il Corovriu. Mio divis de musica è Graubünden himni per mio chef Adrian.

Allo, sun Edwin, contra il coro vreu. Essen stai in tournée col cor in Vignogn. Ven giù in una buona compagnia, sta una bella sera, a dirigersi la canzone del cor de Vignogn, Magda Plibaul.

Miu nom è Daniel Palì. Io sono il dirigente del Cor Vriu de Nis Tavanasa. Il punto culminante de Nis Andacant è sigir Nis Jubileum de Vegnons. Apposta per quel concert, mai nu schau componer 10 novas canzuns. E nu celebrain immens de stia cantar quellas a nos dus concerts il 6 al 7 de Cercladur che ua de Nis. Miu giovis musical è Ave Maria del Cor Vriu de Nis Tavanasa.

Una sera insieme, io sono Andrea, a contare il coro vreo. La nostra prima stazione della tournée è stata a Zuz, con una canzone di cui Piccola si ricorda di quella biale sentopada.

Jeu sun da la Cassian, narchivar e cantadur del coro vriu da Nista Vanasa, e gia vijo la canzun di Eungel per Cirada da Carli Scherer, cantaus di Ensemble Scherer.

Mio nome è Martina e vi racconto le altre del coro ovreo di Nista Venasa. Io ho visto del coro ovreo la canzone Buffaggio di John Balzer Casanova, per il motivo che ho teclato e conto il febbraio in quella.

Jeu sun la Patrizia de Rungs, contel alt, agevischel la canzun Nadal oi lu, da Cantus Avis, perco che vai grand pligé, che quei ensemble concertesce con nus il cercladur proxim.

Nus giavischein a vus in a biala sera sontga ad angraziain che vus hai stat lau l'emissiun da questa sera. Sin bien se vese il sis ad il sia de circladur en casa da scola a Denis. En nom del coro vriu, la presidenta Daniela Hefti.

0: per mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. Senter Njank Treisons co Secretär General Bandun Markus Solinger la Ligia Romontscha. La suprastonza della Ligia scriva chi des divergentes co realisa la strategia e co continua a sviluppar l'organizzazion seggen las regiuns per terminar l'engagement de Markus Solinger. El Bandunas es post ils proxims dies. Pel moment surprend la direcziun la responsabilitat per las facentas operativas la plaza del secretari ni la secretaria generale vin boscrito il moment. L'organizzazione si s'ampli in una fase di trasformazione alla presidente Orezza Famostec. In suspect de Maldiever entras in plevon che lavura in l'ostiu de quere vegn bo perseguitaus vinevon. Il giornal regional de DSRF reporta che la procura pubblica del Grischun agi sistiu la procedura incontra in spiritual della claustra Sognon a Müstair. Avon du son se vevi num de la tiara tudestia remfacciau al spiritual de ve molestau el sexual main, la procura pubblica vegn os a la conclusiun che certes renfaccia seggen memi veies ad entras quei scadides ad il casual din sforz sexual seggi bo ad emplius. Contra la decisiun de la procura pubblica san las partides am far recurs. Vischnunkes Grischunes kann surproportionalmein biare scolares o scolares doin souvenir de pli de nes de la Ulivaziun de Finanzas Cantonale, adè doin insel futur risguardà pli fec l'altezia de habitage co factur de costs. Quen les importantes midades che la Regenza Grischune propone per la revisione parziale de la Ulivaziun de Finanzas Cantonale. La Commissione per Politica Statale e Strategie del Cusè Grona predeliberau la revisione ad acceptella senza midades. Pli grondes midades fece nel moment bossen, cun quei che las midades en il dritte taia che vigne nel proxim sons, la taia individuale e l'evoluzione della valur dell'acne locazione, vigne ad ave influenzas in l'ulivazione de finanzas. Per cui quei e tot scleriu feci sente sa facentà cun l'ulivazion scrive la regenza. Il cusei gron sa facente en la sessiun del cercladur cun la revisiun parziale. Ton peroz, e divisel vinevon bien divertiment cun ias programma.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits e scuvridas. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita. Vita.

musica per Rina Scadin. Per Ptai.

0: sais pas.
1: RTR. Per vus al puls della musica.
2: Dal sempre verd. Sur il hit. Fin der la scovrida. RTR. Uscivere a scola vita. There she was, just a walk.

Encarsche decna. De John Cadieli. Son cheu en iastra tiara. Lonch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu agli ester la fortuna abba in stonza daumi. Gli encrescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vuol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu vai nor da la buaglia. Il magister disse in quai, Pluffer, va in tim bottie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Erscha ciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro bottier, giont ci saia pel magister.